0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi, a volte devi aspettarle a cavallo della tavola, a volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics
5: 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 3.
6: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: il mio modo di cantare si concentra maggiormente nella parte superiore dell'addome. È da lì che urlo, è lì che sento, è lì che ogni cosa esce da me.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo. Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Classics 1973. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e un minuto.
4: It's 6:01 a.m.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Salve!
13: Ah, lei, ho un problema, sa?
12: Cioè?
13: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
12: Per 10 anni non le darà più fastidio.
13: A 6 balconi e un terrazzo!
14: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
19: Salve.
17: Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Virgin Radio. Sono le 6 e 27 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
22: Buongiorno da Ester Oletto. Attacchi americani mirati contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa. Fa sapere il comando centrale degli Stati Uniti, mentre il Kuwait lancia l'allarme. Siamo sotto attacco di missili e droni. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano e avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente del paese dei Cedri Aun e il premier israeliano Netanyahu. Washington intima Hezbollah di cessare il fuoco per primo, per proseguire i negoziati. In cambio la controparte dovrà astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv, ci sono feriti ed edifici in fiamme. Riflettendo su chi potrebbe rappresentare l'Europa ai colloqui di pace, il presidente Zelensky menziona Gran Bretagna, Francia e Germania. Allarme a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il paziente originario del Congo, prelevato in casa e portato in ospedale, è arrivato dal suo paese con sintomi riconducibili al virus dopo gli scali al Cairo e a Roma. I prelievi inviati allo Spallanzani della capitale, oggi risultati. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio in Italia resta molto basso. Uno speleologo ligure di 20 anni intrappolato in una grotta nel Cuneese. I soccorritori lo hanno raggiunto, ma il giovane ha una gamba bloccata da un masso a 120 metri di profondità dell'area carsica Rocca d'Orse. Lo sport, il Giro d'Italia in Corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio, lo sprint per Milan nel centro della capitale. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Per l'azzurro è primo successo sul circuito di casa. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
1: Buongiorno! Buongiorno, accendi il microfono!
2: E benvenuti a Rock and Talks, Virgin Radio, oggi primo di giugno.
1: Primo di giugno col fiatone! Voi non lo sapete, ma qui ci sono 8 rampe di scale da fare per arrivare al microfono.
2: C'è un certo percorso, impegnativo.
1: Super Mario, chiamatelo così, quest'uomo oggi ha scavalcato montagne per arrivare.
2: Ho fatto di tutto e ce l'abbiamo fatta, quindi puntualmente per questo mese
1: puntualmente in anticipo
2: peraltro.
1: Un minuto di anticipo, è tutta colpa di Nico che ci fa arrivare col fiatone.
19: Ma smettila di dire cazzate,
2: io ci sono.
1: Sì
2: Riccardo Bucero ci sarà,
1: ma certo che c'è. Viene? Chi lo sa? Boh, primo potrebbe aver fatto il ponte. Ma voi ci siete, questa è la cosa importante, che io ci sia, che tu ci sia, è importante fino a un certo punto, ma è importante che ci sia loro.
2: Che ci siano loro al 342-4141-411, noi siamo qua.
1: Ok.
2: Quindi vi aspettiamo fino alle 9 per qualunque cosa.
1: No, come
2: soprattutto
1: no.
2: Vi aspettiamo, devo... perché oggi è una giornata un po' particolare.
1: Ah, quindi gli concedi
2: gli concediamo il beneficio
1: con
2: del dubbio, sì, con calma.
1: Vabbè. No, io invece al 342-4141-411 pretendo una montagna di messaggi, subito, così, esatto, per dire come state, non so, per... Se volete mandarci anche WhatsApp, potete mandare anche delle immagini, non so, con il vostro esame del sangue, fate quello che volete, okay?
2: Tanto oggi tecnicamente sarebbe festa, tecnicamente non per tutti, sì, però
1: per i più fortunati
2: è festa.
1: Mettiamola così, va.
2: Lungo ponte del primo giugno, quindi noi siamo pronti, abbiamo anche Queen, primo pezzo della mattinata. I Want It All,
1: vogliamo
2: tutto e subito,
1: ma anche quasi tutto, io mi faccio bastare anche un quasi, ok? Let's go.

0: Anche io ho fatto il ponte, quello dell'Adda, per venire a lavorare a Milano. Diego il ponte lo fa tutti i giorni per andare a lavorare.
1: Insomma, alla fine oggi c'è un sacco di gente che lavora, ma fateci capire. Quindi ponte, mica tanto. Un ponte a metà.
0: Pensavamo di essere gli eletti, invece.
1: Non siamo soli. E questo ci fa piacere. Non siamo soli anche con i nostri festeggiati del giorno. 79 anni per Mr. Ron Wood from the Rolling Stones. C'è anche il 67esimo compleanno di Alan Wilder e Depeche Mode. Quello di Mike Joyce degli Smiths, che spegne 63 candeline. Sono 52 le candeline sulla torta per Alanis Morissette.
0: Sei partito con gli Stones, con uno degli Stones, e io vado avanti così. Anch'io parto con gli Stones. Quelli del 64 avevano 20 anni e sono sbarcati proprio oggi nel 1964 a New York per iniziare il loro primo tour negli Stati Uniti. David Bowie nel 67 pubblica il suo omonimo esordio discografico. John Lennon e Yoko Ono, immancabili, registrano Give Peace a Chance, canzone attualissima ancora oggi, nella stanza 1742 del Queen Elizabeth Hotel di Montreal. Nel 71 la casa di nascita di Elvis Presley a Tupelo apre al pubblico, gli Eagles, quindi potete andarla a visitare, fatelo prima o poi, insomma è un po' la mecca degli appassionati del rock. Gli Eagles pubblicano il loro omonimo album d'esordio 1972. Robert Wyatt nel 73 cade dalla finestra, porca miseria, e rimane paralizzato dalla vita in giù. Ron Wood, ci davi Ron Wood? Anch'io, si unisce agli Stones per la prima volta dal vivo nel tour americano, proprio oggi nel
1: 75. Quindi era un compleanno anche quel giorno.
0: Ti rendi conto?
1: Chissà quanti anni fece, 75, bisogna 75. Fare i due conti. Vabbè.
0: Mentre io do l'ultimo, tu fai i conti. I Blink 182 pubblicano Enema of the State nel 1999.
1: Aveva 28 anni. Aveva 28
0: 9
1: anni.
0: 9 e mezzo in matematica.
1: Aveva 28 anni, sì, ma anche 10,
0: No, ma è 10, 10, che lo decidevi tu poi, quando andavi a scuola il voto che dovevano darti. Arrivato questo qui.
1: Si fa presto perché la cifra era para, dal 75 al 2000 sono 25 anni più 26, 51, 78 meno 51 fa 28,
0: facile,
1: giusto?
0: A te sembra facile, io non ce l'avrei mai fatta.

0: E questi erano gli Shinedown con Safe and Sound qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi è una nuova settimana, è cominciata con una giornata che insomma tutto sommato di festa, ma non troppo, perché la nostra seconda pagina è sempre là. Pure te ti sei preso il morbo del microfono, vedi? È oramai
1: la seconda pagina arriva dalla cronaca nera, no, nerissima. Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Modena dopo aver aggredito un'altra giovane, questa minorenne, lanciandole contro una molotov realizzata artigianalmente. Pazzia totale. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa in una zona periferica della città emiliana. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una rivalità sentimentale. La minorenne accusava la vittima di aver scambiato messaggi con il suo fidanzato. La donna aggredita ha riportato lievi ustioni, per fortuna provocate solo dalla miccia accesa della molotov, che non ha funzionato. Per fortuna, peggio è andata, sentite la seconda storia, persino peggio è andata una donna della provincia di Torino che si è incontrata con un'altra donna per discutere della proprietà, tra virgolette, di un uomo che condividevano. Non si sa bene chi delle due ha detto il diritto di proprietà, sempre tra virgolette, naturalmente. Fatto sta che è finita a botte e una delle due ha staccato un dito con un morso all'altra. Hai capito? Uomini e donne all'ascolto, e se temete che vi portino via il vostro partner, siccome non potete costringerlo alla detenzione domiciliare, allora stipulate un'assicurazione contro il furto.
0: Cioè,
1: no?
0: Se magari non andate in giro a staccare dita, ecco, quello mi sembra comunque una cosa un po' fuori luogo.
1: Ecco, a parte gli scherzi, si parta dal principio che nessuno appartiene a nessuno. Questa cosa della proprietà appartiene a un retaggio culturale che ci dobbiamo scrollare di dosso, purtroppo alimentato anche da mille canzoni che dicono sei mio, sei mia, sei mio un paio di balle. Ognuno è suo e se stesso, di se stesso. Se non ce la fate ad accettare l'idea che possa innamorarsi di un altro, andate dallo psicologo, e comunque dovete vedervela col vostro partner, sì, cioè non problema, con il terzo incomodo.
0: Il
1: ragazzi,
0: problema mi sembrano le signore che vanno a staccare le dita, in realtà più che della proprietà io mi preoccupo d'altro. Quindi.
1: Vabbè, comunque sì, no, beh, ma sì, si parte da lì, da appunto. Per fortuna le cose però non vanno sempre così. Chiedo a chi ha vissuto storie simili come avete controllato la vostra rabbia rispetto a chi vi ha, sempre tra virgolette, rubato il partner. Vi è mai successo? O voi avete tentato di scipparlo in corsa a qualcun altro?
0: Fammi pensare. Allora, ladro, a me non ha mai rubato niente a nessuno. Io non ho mai rubato niente ad altri. Quindi non fare agli altri, dice proprio quello che non vuoi che venga fatto a te. Quindi io sono a posto con la coscienza. A posto.
1: 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Questi erano gli AC/DC in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, è arrivato un messaggio che io non è che proprio condivida granché, però in realtà si parla di condivisione, quindi qualcosa in comune lo abbiamo con questo misterioso ascoltatore che scrive. Non dimentichiamoci di ricordare da dove siamo partiti. Due donne che per via di una contesa, di un uomo conteso tra le due, se le danno di santa ragione, una sì, stacca un dito all'altra, insomma, una con una molotov, un disastro.
1: Vai.
0: Partendo dal presupposto che nessuno appartiene a nessuno, c'è da dire che le cose si fanno sempre in due.
1: Già.
0: Mi spiego, se esco con la ragazza di un mio amico, non è che gliela rubi, perché sarà anche lei d'accordo, e poi l'amore non si comanda, esiste il concetto di condivisione, di male in peggio. Guarda, come, proprio hai scelto come, sta pagina oggi.
1: Come il bike sharing, uguale, uguale. Il mio migliore amico mi ha portato via la donna con la quale avevo appena iniziato una relazione, l'ho perdonato. E ora lui è diventato testimone di nozze, che del mio testimone di nozze. Beh, chi se ne frega, dice Sandro. È così che bisogna prendere.
0: Ma sì, ma del resto ti ricordi George Harrison, Eric Clapton e Patty Boyd? Ma voglio dire, no?
1: Chi si divertiva più dei due?
0: Che problema
1: Patty
0: c'è?
1: Boyd.

0: E pensiamo a Proud Mary, non solo con i Creedence Clearwater Revival, ma visto l'argomento della mattina, a me vengono in mente anche Ike e Tina Turner, che sono stati un'altra di quelle coppie un po' turbolente, diciamo, va, per non dire altro.
1: Ike aveva un concetto tutto suo della relazione di coppia.
0: E ha fatto bene Tina, insomma, a mettere i puntini su lei.
1: Peccato per Ike, perché grande musicista, grande artista, che questo suo aspetto positivo è passato in secondo piano. La parte più famosa di Ike Turner è proprio quella di marito stronzo, diciamo.
0: Ecco, sì, proprio per non fargli un complimento che non meritava, effettivamente.
1: Comunque alle 6.50 posso dire che al 342-4141-411 sono arrivati tanti messaggi che fortunatamente ci raccontano storie finite bene nonostante tutto, ma un po' di vendetta l'avete inviata qua, quindi tipo, non so, rigare le macchine non si può.
0: No,
1: non
0: infatti
1: è...
0: noi non avremmo mai fatto ascoltare un messaggio di una tipa che ha detto che l'ha fatto, perché sarebbe stato istigazione a delinquere. Quindi ragazzi, veramente, quando si creano quelle situazioni, ma meglio perderli che trovarli, gli uomini, le relazioni, le amiche, gli amici fedifraghi.
1: È la prova definitiva che non fa per voi.
0: Liberatevi,
1: ringraziatela. Green Day.

0: Dilemma, questi erano i Green Day in Rock and Talk Super Chin Radio. Allora Giorgio, stamani sto male, scrive Giorgio, un po' melodrammatico, e aggiunge: sono d'accordo con voi su cosa? Perché ne abbiamo dette tante, abbiamo detto che piuttosto che vivere in una relazione infernale, litigare con un'amica, con un amico, per un uomo, una donna che vi state contendendo, meglio lasciar stare e stare soli. Se la pensi così,
1: esatto. Andate avanti voi due.
0: Oh, cioè, sì, per carità, guarda già.
1: C'è qualcuno addirittura che getta la spugna e dà la colpa ai tempi. C'è l'unica cosa che mi viene da dire, dice questo ascoltatore, come dice il mio amico Roberto, grulli come ora al mondo non ce n'erano mai stati. Ma non lo so, forse andiamo avanti, la tecnologia, la società, siamo acculturati, siamo ignoranti, non lo so. Certo che certi pensieri sono medievali, è vero, siamo fermi al 1500, medievali. È così, no? Stupid girl, ma anche stupid boy, ma perché no?

0: Girl e Garbage alle 6.58 e 59 secondi è arrivato il messaggio perfetto. Fate l'amore, non fate la guerra.
1: Ah, pensavo ti riferissi a quella che prende in prestito, no? Io ho letto, buongiorno. Ho preso in prestito, non ho rubato l'uomo alle altre, solo preso in prestito.
0: Preso in prestito, sì, sì. Va pagato, eh.
1: Appunto. Vabbè. Mica è gratis, tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk. Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente crea code tra la diramazione Roma-Nord e Ponzano Romano verso Milano. Un altro incidente viene segnalato in Liguria lungo la statale 1 via Aurelia all'incrocio Recco. Un altro incidente già risolto sulla 14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla 15 Parma-La Spezia vengono segnalati cantieri tra Pontremoli e Berceto viaggiando verso Parma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E io che sono un pacifista incallito, sappiate, sono solo disposto a fare l'amore, quindi alle 9 esco dalla radio. Mi fermo 10 minuti qua per vedere se arriva qualcuno che la pensa come me, magari di sesso femminile.
1: Ah, di sesso femminile.
0: Io la butto lì. Insomma.
1: Io a questo punto sarei un po' aperturista perché visto il giorno.
0: Ah, aperto ad ogni.
1: Vista la giornata, adesso non è che puoi anche pretendere. Cioè,
0: non posso scegliere almeno il genere.
1: Coglio, scusa, voglio dire, vista la giornata.
0: Come sei buono te. Oh. Ma come siamo buoni noi? Palme carne.
1: Il CD. The Boys of Dungeon Lane, l'ultimo album di Paul McCartney uscito lo scorso venerdì, insomma, cari signori, direi che oggi proprio va di lusso, tutta la settimana tra l'altro.
0: Ah,
1: così,
0: davvero?
1: Eh?
0: Da qui a venerdì?
1: Penso proprio di sì, non vorrei sbagliarmi nel caso, correggetemi se sbaglio.
0: Quindi ne abbiamo 5 da dar via?
1: Guarda, sì.
0: Mai che ce ne danno 7, uno per me e uno per te?
1: Ma quelli, sì, quelli secondo me dobbiamo andare a reclamarli.
0: Abbiamo il braccino corto al settimo piano. Vabbè, poi tutto il resto, il portapasse, poi il
1: cappellino, poi adesso vedete, l'estate oramai non c'è più scuse, sì. È stagione per magliette e allora, cappellini questa, dai.
0: C'è una rockstar da indovinare, 800 324 330.

0: Look Around, questi erano i Red Hot Chili Peppers e voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Chi è?
0: Stefano, buongiorno Stefano, anzi Stefano.
3: Buongiorno
2: Stefano, come stai?
3: Bene, voi tutto bene?
0: Sì, tutto a posto.
2: Noi non richiamo macchine, noi siamo tranquilli.
0: No, noi siamo persone per bene.
2: Anche tu, vero?
3: Sì, assolutamente sì.
0: Okay. Non rubiamo fidanzate e fidanzati a nessuno.
2: No.
0: Ci teniamo quello che abbiamo.
2: E se non l'abbiamo, ce lo facciamo bastare anche quello.
0: Ecco, esatto.
2: Senti un po', stai andando al lavoro? Che fai? Sei a casa a letto?
3: Sì, sono al lavoro. Sì.
0: Di che ti occupi, Stefano?
3: Ma sono impiegato back office, quindi...
2: Ah, back office. Okay. Meglio stare nel back che in front, ti pare?
0: Beh, ci sono delle belle responsabilità anche nel back office.
2: Ma certo,
0: no?
2: Però nel front devi affrontare. Che palle, dopo un po', no?
3: Ma l'ho fatto già per tanti anni. Sì.
2: Ah, sei a posto, hai già dato. Ma in che settore, giusto per farci i fatti tuoi?
3: Commercio.
2: Commercio. Cosa si vende? Dai.
0: Ma oggi
2: no, magari ci può servire.
0: Negozi,
2: dai, cosa si vende?
3: Ma di tutto. Di tutto,
2: perfetto.
3: Di tutto,
2: a me serve di tutto. Perfetto.
0: Di tutto. Esatto.
2: Rimaniamo in contatto, dai. Okay, andiamo col primo.
0: Andiamo, vai.
1: Indizio 1.
2: La mente di oggi, caro il nostro Stefano, arriva dagli Stati Uniti. In 23 anni di carriera, dal 1974 al 1996, hanno suonato 2263 concerti, una media di quasi 100 all'anno.
0: Sì, questo...
2: Mai che un concerto superasse un'ora di la durata.
0: Qua è proprio un numero. Quando si parla di questa band e di questo numero di concerti, è proprio il loro
2: sì,
0: numero, è passato
2: sì,
0: alla storia,
2: sì,
0: no?
2: Sì, ne hanno fatti tantissimi. Brevissimi, come le canzoni, brevissime.
0: Una carriera...
2: E velocissime le canzoni.
1: Indizio 2.
0: Allora, furono la house band di un locale newyorkese del quale Feelgood ama ricordare l'acronimo.
2: È vero.
0: Country Blues, Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizer.
2: L'acronimo è CBGB, dai, dillo.
0: CBGB, stop.
3: Ma... Ma io andrei al quarto, così... indizio
1: 4.
2: Giusto per stare un po' insieme, ma perché no? Allora, l'ultimo indizio, il quarto indizio, il nostro Francesco Allegration for Fashion ha puntato su uno dei nomi più diffusi in Spagna, Ramon.
0: Ramon
2: è uno dei nomi più diffusi in Spagna.
0: Ho mai detto questa cosa io?
2: Non so, se l'ha inventata Bucciero. Se l'ha inventata Bucciero.
0: Allora era lo pseudonimo, in pratica loro hanno preso ispirazione per questo nome d'arte dallo pseudonimo che Paul McCartney usava per registrarsi negli alberghi, Paul Ramon.
2: Esatto, sì.
0: Quindi?
2: Okay. Chi saranno i... dai!
3: I Ramones.
2: Pensavo dicessi Paul McCartney.
1: Oh yeah,
2: Paul
1: McCartney. Hai vinto!
2: Senza aiuti, alcun aiuto, solo con
0: senza
2: le sue gambe.
0: Senza trucco, senza inganno, signore e signori.
2: Ragazzi,
0: ecco.
2: Va bene, dai. Quanti Grazie. Siete nel back office?
0: È solo lui.
3: 5.
0: Ah, no, cioè, allora, solo
2: prenderai
0: questo,
2: schiaffoni dagli altri 4 stamattina.
3: Sì.
2: Passa una bella vita, anche
3: grazie
2: un bel lunedì.
3: Mille, ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Di tutto vendono, anche i caproni come te, di tutto si vende, i caproni come te anche, caprone!
1: Guarda, che spreco di chiamata, che spreco, pure no. Lunedì che sto andando a lavoro al posto che fare il ponte, che vergogna. Barlafus, Nuran.
2: Stefano, stai nel back office perché non si è mai visto una capra che dà indicazione ai clienti.
3: Dal greco antico, Stefano vuol dire portatore di corona, e tu Stefano sei il portatore di corona dei caproni del 1° giugno, complimenti, guarda il vocale, complimenti, caprone.
4: Però è inquietante il nostro Davide Gatto, sta assumendo contorni inquietanti, sì, la sua figura anche mutevole, perché poi cambia anche voce.

0: bel salto indietro, sì, Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us, quando, disco dedicato proprio ai luoghi della loro infanzia, sì, anche, sì, no? Sì, dove sì, si incontravano, sì, sì, e sì, giocavano, come tutti i bimbi. Ballo a sapere, sarebbero diventati Beatles poi, ballo a sapere.
1: Sì, infatti, sta godendo lui, ma anche Ringo Starr, immagino, stanno godendo come dei ricci, perché attraverso il figlio ha avuto la conferma che i giovani ancora oggi amano i Beatles, ed è un tributo al passato, alla gioventù dei Beatles, l'album che è uscito venerdì, giusto?
0: È uscito venerdì, venerdì. E tra l'altro, se aveste voglia di riascoltare lo speciale di Alteria, che è stata proprio
1: farei,
0: gli Abbey Road, e ha visto Sir Paul con i suoi occhi, lo trovate su virginradio.it.
2: Oh,

0: Allora, per fare proprio le cose precise avrebbero dovuto infilare un dottor, perché just because you're feel good, no, scusa, ci mancava il dottor Feel Good.
1: T'hanno citato.
0: Gli Scancanessi qui su Virgin Radio. Tra poco Liam Gallagher.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Let's go! Da meglio.

0: La tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Bellissima, bellissima, Everything's Electric, Liam Gallagher su Virgin Radio. Questo è il Rock and Talk, il primo Rock and Talk della settimana,
1: di giugno.
0: Ma anche del mese, esatto, esatto.
1: Comunque abbiamo un'ascoltatrice attentissima questa mattina. Sentiamo. Perché pensa che mentre
0: voglio il nome, anche l'indirizzo.
1: Angela, la quale ha individuato nella mia voce un principio di allergia. Pensa, io mai ho sofferto di allergie in 47 anni.
0: È vero.
1: Spiego brevemente la storia. Ieri vado ad un pranzo per gli 82 anni di mia zia. 82 anni, tra l'altro, portati benissimo. Ti facessi vedere la foto di mia zia, sembra una ragazzina.
0: Davvero.
1: Ci mettiamo poi dopo il pranzo a prendere un po' d'aria in questo sorta di giardino vicino ad un parco. Nel giro di 5 minuti il mio naso è completamente andato.
0: Che è successo?
1: E quindi credo di essere allergico. Il problema è che poi tornando a Milano, l'aria di Milano mi ha un tantino alleggerito la situazione, quindi credo che
0: lo smog di Milano metta a posto
1: ogni
0: problema.
1: Grazie Milano, grazie, perché ieri ero ridotto, cara Angela, che te ne sei accorta, molto ma molto peggio, tra l'altro.
0: Grazie a Milano e grazie anche al Daily Mail.
1: Al Daily Mail. Ah,
0: tua prima fonte di informazione.
1: Voi lo sapete che io senza il Daily Mail praticamente, ragazzi, che devo dirvi? Senza il Daily Mail sarei un uomo perso. E quindi tu citi il Daily Mail perché
0: hai letto un articolo
1: Anais Gallagher. Che ha rivelato come la sua vita sia distante anni luce rispetto a quella dei genitori. Voi ci credete a questa storia? Io sì, perché mi fido di
0: convincici.
1: Noel ha 58 anni, lo sappiamo, è il chitarrista principale songwriter degli Oasis. Meg Matthews, la mamma di Anais, 60, era una delle coppie più famose degli anni 90 durante l'era del Britpop. Okay. Ve li ricordate benissimo, noti per i loro stile di vita un po' festaiolo. In una recente intervista però Meg e Anais, quindi mamma e figlia, hanno riflettuto su come lo stile di vita di Anais non potrebbe essere più diverso. L'età che ora ha, pensate, Meg faceva festa come se non ci fosse un domani, mentre Anais invece è una figlia assolutamente a modo, è una ragazza assennata, quindi per lei massimo un pub, capito? Una vita normale, assolutamente lontana dai fasti, dal glamour, dagli eccessi.
0: E lontana anche dallo stile familiare.
1: Dallo stile familiare, quindi la domanda è: storie di figli e genitori agli antipodi, quanto siete diversi rispetto alla vita che hanno condotto i vostri genitori?
0: Bella domandona!
1: Raccontatecelo!
0: Sì, al 342 41 41 411.

0: Better Days, Bruce Springsteen, alla figlia cavallerizza, lui sa andare a cavallo.
1: Sì, Jessica Springsteen.
0: Lui sa andare a cavallo.
1: Beh, avrà tanti cavalli nel suo rancho a Colts Neck nel New Jersey, che ne so, io penso di sì, magari anche lui.
0: Quindi, se... magari gliel'ha trasmesso lui, magari
1: non
0: no.
1: Non lo so.
0: Cose che i vostri genitori
1: mai visto
0: vi hanno
1: a cavallo,
0: trasmesso.
1: Bruce Springsteen.
0: Appunto, mai una fotografia a cavallo. Vabbè, comunque, Michele D'Alissone, mai una fotografia sul divano. Ciao ragazzi, io sono molto diverso da mio padre, lui ha sempre passato il tempo libero sul divano e a riposare, io appena posso faccio sport e mi alleno. Ma guarda Michele, che anche il divano è uno sport. Guarda, facci caso,
1: certo.
0: Tuo padre ha il cronometro quando si mette sul divano.
1: La forma della schiena sul divano, esatto, quello è uno sport.
0: Esatto, è sport anche quello.

0: Be With You, questi erano i Muse. Il padre di Matthew Bell mi era un musicista, più o meno, insomma, quindi il figlio credo che abbia un po' seguito le orme del papà Matthew e ha avuto un grande successo. Allora, abbiamo invece Alessandro, 47 anni, che scrive da Verona: papà era un ufficiale dell'esercito, disciplina e regole prima di tutto, io faccio l'artista e vivo seguendo più l'ispirazione che l'orologio, ci confrontiamo spesso ma oramai abbiamo imparato ad apprezzare le nostre differenze. Poi sì, è vero che quando i padri crescono si ammorbidiscono.
1: A casa uno razionale, l'altro irrazionale. Insomma, uno artista e creativo, l'altro invece
0: ufficiale dell'esercito. Everybody.

0: nostalgia abbiamo dei REM, R.E.M. su Virgin Radio e fra poco Neil Young.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
11: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli. A mani nude, pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Virgin Classics 1972.

0: che arriva dal profondo nord e parla di qualcuno del profondo sud, uno in particolare, un Southern Man del 1972. E Neil Young ha figli? Sì, ne ha tre, li ha avuti con due mogli diverse. E, avranno seguito le sue orme? Saranno musicisti? Saranno polemici come lui?
1: Ma polemici, insomma, lui...
0: Beh, un borbottone, dai, su, sì, dai, sì. No?
1: Fa un po', giustamente, ha una certa reputazione, giusto, prestigio,
0: non
1: carriera,
0: le manda a dire,
1: e fa come vuole, e fa bene.
0: Sì, mica democristiana come te.
1: Appunto. Allora, Giulia, invece, che ha 29 anni e vive a Montesilvano, quindi provincia di Pescara, dice: sono cresciuta in una casa dove mia madre organizzava cene e feste ogni settimana. Io invece adoro stare da sola e se ho un weekend libero lo considero un lusso. Lei dice che sono nata già pensionata.
0: Se lo dice l'anziana mamma,
1: capisci? Cioè, le mamme più giovani delle figlie qui, eh? La mamma festaiola, ma sì, figlia in casa,
0: ci
1: in pantofole e pigiama.
0: Che i figli siano completamente diversi, ma quindi continuate a raccontarci queste storie.

0: Evolution, Nothing But Thieves in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra l'altro oggi 1 giugno Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni.
1: È vero, l'ho letto anch'io.
0: Quindi c'è stato un raduno di sosia da record in California, Palm Springs, 1037 signore, che non credo solo signore, in parrucca e abiti.
1: Dimmelo prima!
0: In parrucca e abiti in pieno stile Marilyn, per ricordare la grandissima diva di Hollywood, e credo che un omaggio più bello di questo non avessero potuto davvero fargli. Avremmo dovuto partecipare anche noi, avremmo fatto la nostra porca figura vestiti
1: con o senza
0: Marilyn,
1: perruca?
0: Guarda. Con la, no, se mi devo vestire da Marilyn mi metto la
1: parrucca,
0: scusa.
1: Siamo usciti dal tema, ma piacevolmente è Marilyn.

0: Una delle più belle canzoni di Counting Crows, e tutti quelli che si chiamano Johnson ne vanno orgogliosi. Mr. Johnson su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24 tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TG Com 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite allo Spallanzani di Roma. L'uomo originario del paese africano aveva accusato alcuni sintomi del virus. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Raid americani contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa, fa sapere CENTCOM, mentre il Kuwait lancia l'allarme: siamo sotto attacco di missili e droni. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea statunitense. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano avanzando oltre i fiumi Litani. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente Aoun e il premier israeliano Netanyahu. Espone il piano di Washington per proseguire i colloqui. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. In cambio la controparte deve astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv e Odessa. Kiev sostiene di avere colpito un impianto petrolifero a 700 km dal confine. Al tavolo per i colloqui di pace il presidente Zelensky propone Gran Bretagna, Francia e Germania. Lo sport, il Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, diciamo, certo.
11: Eh beh, ma i nostri controlli.
12: No, le
11: sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
11: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
11: Maniaci della qualità.
14: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Anche tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia vengono segnalati rallentamenti. Lungo la 14 un veicolo in avaria causa code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Ancona. Attenzione poi ad una perdita di carico sulla A3 tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Inferiore in direzione di Napoli. Sulla A2 invece lavoro di manutenzione vengono segnalati tra l'allacciamento raccordo Sicignano Potenza e lo svincolo Campagna verso l'allacciamento Fisciano. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato dopo l'incrocio Acqua Fredda di Maratea, procedendo in direzione dell'incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8-3 minuti e 25 secondi. Abbiamo ancora una lunga ora da passare insieme. Quante ne faremo? Quante ne diremo? Quante ne direte voi al 342-4141-411? La differenza, le differenze che vi contraddistinguono rispetto ai vostri genitori, ai vostri figli. Non parliamo di aspettative, parliamo di...
1: Sì, parliamo di vita, di scelte di vita. Eravamo partiti dalla storia di Anais Galla, che è figlia di Noel e McMatthews, che fa una vita molto diversa da quella della mamma, che era una gran festaiola negli anni 90 alla sua età. Invece,
0: quindi quanto avete influenzato i vostri figli o viceversa, se li avete portati nel mondo della musica che seguite voi, oppure se loro al contrario vi hanno fatto scoprire,
1: vi hanno portato nel loro mondo.
0: Esattamente.
1: Raccontateci storie di contaminazioni,
0: esatto,
1: ecco.
0: 342-4141-411.
1: Ecco, e Mau Daiesi che dice: guarda fuori dalla finestra, Fra, si vede quanto me ne frega del compleanno di Marilyn. Ma come ti permetti?

0: questi erano i Pearl Jam, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, 7 minuti dopo le 8, storia di genitori e figli non necessariamente identiche, anzi c'è, cioè, per esempio Sara, 33 anni, originaria di Senigallia, dice: mio papà non ha mai lasciato Senigallia dove è nato e ne va fiero, io invece vivo all'estero da 10 anni a Praga, cambio città continuamente tra l'altro. Cittadina del mondo, ogni volta che torna a casa si raccontano due mondi completamente diversi, anche questo vuol dire dialogare con dei genitori.
1: Sì, ma tu sbottonati, dai, che le differenze tra te e i tuoi genitori prima o poi ce le racconti.
0: Guarda, tutto sommato abbastanza simili, ne parlavamo proprio ieri, mio padre da ragazzo era
1: delusi,
0: un po' scapestrato,
1: quindi?
0: Un po' come me.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, tu saresti scapestrato?
0: Sì, beh sì, perché poi tu conosci solo l'Allegretti.
1: Tu ti scapestri di notte?
0: L'Allegretti conduttore radiofonico, tu dovresti conoscere pure quello che è fuori. Vabbè, ma oggi calmo rispetto a quello di qualche anno fa. No, no, no.
1: Io mi metto la barba e gli occhiali
0: e mi pedini allambrate. Arrivano Sergio Pizzorno e i suoi Kasabian. Nei prossimi mesi arriverà anche il loro ultimo album, Atto Terzo. Questa è Great Pretender.

0: Pretender. E fra poco arrivano i Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo.

0: Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.

0: con la voce di Jon Bon Jovi, la nostra rock star, una delle
1: rock
0: nostre rock
1: sì, sì.
0: star preferite, solare, positivo, altruista, ma in ambito familiare sarà così?
1: In ambito familiare penso di sì, perché insomma se poi lui ha avuto grande successo addirittura puntando su quella, su una cassetta che credo avesse portato in uno studio di registrazione, sperando che quella cassetta venisse poi passata dalle radio, è andata così, ha avuto successo, evidentemente i genitori lo hanno anche spinto a inseguire i suoi sogni. Voglio sperare che sia andata così.
0: Vabbè.
1: Voglio crederlo.
0: A volte invece seguono le orme dei genitori, a volte
1: io dico no, per esempio, no, perché mio padre è ingegnere, preciso, nonostante ho già detto che ha avuto una gioventù piuttosto movimentata.
0: Scavezzacollo.
1: Poi i miei genitori, per esempio, non lasciano mai che una singola pratica

0: anche la più piccola, la più stupida,
1: no, no,
0: vada,
1: no, no,
0: venga lasciata al caso. No. Io che invece sono un po' più distratto su certe questioni, dici? Oggi, primo giugno, mentre parecchia gente si diverte, va al mare, va in montagna, va in campagna, io dove dovrò andare? A fare la voltura della Tari, figurati tu.
1: Mamma mia,
0: figurati, guarda, che roba.
1: Ieri ho passato la giornata a mettere insieme i documenti per la dichiarazione dei redditi.
0: Ecco,
1: non sapevo,
0: capisci? No,
1: cercavo anche nel frigorifero. Dove ho messo questo? Dove ho messo quello? Dove ho messo?
0: Allora siamo uguali a te. Allora, comunque,
1: no, io posso solo essere peggio di te.
0: Pedro, ecco, qui abbiamo materiale per uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Potrebbe essere un grande successo al box office. I protagonisti, tra l'altro.
1: Mio padre invece si segnava tutto. Aveva un quadernetto con la colonna entrata e uscita.
0: Lo vedi?
1: A mano, c'ho ancora quel quaderno.
0: Lo vedi? Poi
1: sì,
0: cosa
1: lo conservo,
0: succede?
1: Lo conservo.
0: Poi succede che devi pagare. Io, nel mio caso, poi succede che ti arriva da pagare tutto insieme. Mia madre dice: te l'avevo detto che ti saresti dovuto organizzare per tempo. Poi lo so, io sono un po' disorganizzato
1: un po'
0: sul fronte burocratico.
1: Un po' come Free, con il nome che si porta.
0: Bravo, bravo, come loro. Ecco, Free, libero.

0: right now, free in Rock and Talk su Virgin Radio, storie di genitori e figli. Arriva un messaggio da Roberto, 51 anni, palermitano. Dice: papà era il re della vita notturna, locali, amici, feste fino all'alba. Io alle 10 di sera sono già sul divano con una tisana e un libro. Dico sempre che nella nostra famiglia sono l'unica vera eccezione genetica.
1: Ma scusate, l'anziano non dovrebbe essere tuo padre.
0: Ma ci state raccontando che si stava meglio quando si stava peggio? Cioè, quando negli anni 70-80 erano più...
1: No, ma c'erano meno distrazioni.
0: Più vivaci di voi.
1: Quindi andavi, scendevi e citofonavi agli amici, se scendevano bene o ci si accordava per andare là o in quella birreria o in quel concerto,
0: più a misura d'uomo
1: era diverso. I miei figli dal punto di vista culturale, musicale, valori, principi sono vicini,
0: a te, ma tipo tu eri festaiolo e loro sono più caldi?
1: No, non sono mai stato un gran casinista, però mi piace socializzare, quindi sono sempre stato molto più fuori che in casa, questo sì.
0: E invece oggi ho noto, comunque in generale, una controtendenza, cioè i ragazzi di oggi alla fine sono molto più posati, cioè sembra che siano già adulti a 30 anni. Uh-huh. Se nel weekend possono starsene a casa a guardare un film in TV, io stanno, mica come me che uscivo a mezzanotte quando avevo 30 anni.
1: Sono diventato adulto 2 anni fa, quindi non ti so rispondere.
0: Non mi sai rispondere, va bene, lasciamo che a rispondere siano i Biffy Clyro con Biblical.

0: biblico. Questi erano i Biffy Clyro in Rock and Talk su Virgin Radio. Insomma, questo argomento, questa terza pagina del lunedì 1 giugno ci sta dando delle grandi soddisfazioni, perché abbiamo capito come un po' la storia della ragazza che scriveva la Senigallia è nata già pensionata in pratica. A 29 anni c'è la mamma che va in giro a far feste, a divertirsi, a far baldoria, lei l'aspetta a casa sul divano. Ma come siamo, cioè, ma questa allora, nuova generazione ha dei problemi, dico io, no?
1: C'è chi prende una strada differente, chi non si vede nei modi, negli atteggiamenti dei genitori, c'è invece chi segue le passioni. Elijah, per esempio, Elijah.
0: Ah, il figlio di Bono, come esatto. No? Beh, lui ha proprio ereditato la passione per la musica, diciamo,
1: certo,
0: che poi...
1: è più facile per i figli d'arte. degli artisti affermati prendere quella strada lì, ma poi è anche comprensibile, crescono in quell'ambiente, insomma.
0: Sì, poi mettici anche che nel caso di Elijah Houston, lui in pratica ha una somiglianza davvero incredibile con il papà, quindi ci sono dei primi piani nei suoi video che a volte ti lasciano perplesso perché non sai se si tratti di Bono o del figlio.
1: Guarda che coincidenza.
0: Eccoli,
1: parliamo
0: qua
1: di loro e arrivano gli YouTube. Sembra una roba organizzata,
0: E invece sappiate che lo era, ed era organizzatissima. Song of the Future.

0: Song of the Future su Virgin Radio in Rock and Talk U2. Abbiamo parlato di Bono e di suo figlio. E che facciamo, un torto? Fra poco arriva Sting con la sua band,
1: il suo trio. Sei, figurati.
0: Sei figli, sì. Tra l'altro alcuni di questi sono anche

0: Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Virgin Classics 1979.

0: combattiamo
1: la legge.
0: Ma la legge ha vinto.
1: I fought the law. Sì, loro però partivano così.
0: But the law won. Okay. Vabbè, e quindi tu parlavi.
1: Allora, parlavamo
0: hai citato anche un articolo. Sì, quindi in Italia.
1: In Italia, in pratica, i figli.

0: gli verrà sempre assegnata una parte del patrimonio, punto, che non viene intaccata.
1: Invece,
0: la quota di legittima.
1: In Inghilterra?
0: Invece il sistema inglese non contempla la quota di legittima. Un individuo ha praticamente assoluta libertà testamentaria. Uh-huh. Cosa succede però nel caso in cui, per esempio, un personaggio muoia e non lascia un testamento? Allora si provvederà poi a dividere il patrimonio secondo le regole stabilite dalla legge. Attenzione però...
1: Quindi Sting può farlo?
0: Può farlo,
1: però non lasciare nulla.
0: Sì, però è anche vero che in un caso come il suo, per esempio, i familiari esclusi, che comunque in qualche modo dipendano economicamente da lui, possano appellarsi al tribunale per ottenere un mantenimento equo.
1: Torniamo un attimo all'Italia. I figli possono essere esclusi all'eredità solo se dichiarati indegni a succedere, come per tentato omicidio verso il genitore o altri gravi fatti. Un saluto a tutti. Quindi, insomma, o cercano di ammazzarmi oppure mi trasferisco in Inghilterra.
0: Tu stai meditando un trasferimento in Inghilterra.
1: Io chiedo la cittadinanza.
0: Lo sapevo io.
1: In Inghilterra.

0: Giants e Pitch Disco, Michael Schulte qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Io chiuderei la parentesi dedicata allo spinoso capitolo dell'eredità citando uno dei casi degli ultimi mesi, l'eredità di Brigitte Bardot. Mm-hmm. Lei aveva lasciato questi quasi 70 milioni di euro alla sua fondazione per gli animali. Ad impugnare il testamento, perché anche in Francia vale la quota di legittima, non solo il figlio Nicolas avuto dall'attore Jacques Charrier, ma anche l'ultimo marito, che hanno avviato due procedimenti distinti per poter accedere al patrimonio della diva.
1: Ho capito.
0: Quindi, come vedi, alla fine.
1: Alla fine, il messaggio che stiamo lanciando è: genitori. Genitori, trasferitevi in Inghilterra prima che i vostri figli vi facciano fuori. È questo che stiamo.
0: Per carità.
1: Poi ogni tanto succede che ci sia un gran bel rapporto tale per cui.
0: Sì, in cui non c'è nemmeno bisogno di scrivere.
1: Uno non vede l'ora di andarsene per lasciare tutto ai figli,
0: anche,
1: giusto?
0: Anche le belle famiglie di una volta.

0: shoes, quelle scarpe lo hanno portato fino a Taormina, Dave Gunn. Eh sì, perché così come Sting ha capito bene dove stanno le belle cose dalle nostre parti.
1: Sicilia signori, amatissima dalle rockstar, Mick Jagger.
0: Bravo. Sì,
1: è
0: sì,
1: vero.
0: Sì.
1: E non è, insomma, non è il primo ad innamorarsi della bella Sicilia.
0: È così.
1: Dove oggi immagino che bagni al mare in Sicilia. Si sono già fatti il bagno, credo 4-5 mesi fa.
0: Sto morendo di invidia. Vabbè.
1: Abbiamo i Sum 41 in chiusura. Still waiting. So

0: morto. Hai detto che è l'ultima ed è davvero l'ultima.
1: Ed era proprio l'ultima, no! Sì. Se proprio vogliamo aggiungere un altro che ama molto la Sicilia, che ci si è anche sposato, Tom York dei Radio. Quindi, ragazzi,
0: poi Cinquer,
1: ma facessero un raduno di tutte le grandi rockstar in Sicilia, grande concerto, tipo un Live 8 siciliano.
0: Non fosse che domani siamo ancora qui, prenderei il treno per Taormina. Va bene, quindi domani siamo qui. Qualcuno ha scritto a mercoledì. Occhio che ti vengo a prendere. Puntate la sveglia anche domattina alle 6:30.
1: Ci anche
0: siamo.
1: Di martedì. Oh. Domani, sì, ci, qui. Ciao.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Oletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato l'allarme Ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni, il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle due sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia, al Mugello doppietta Aprilia, con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 in direzione della Svizzera: code per un veicolo in avaria tra il bivio dell'A9 e A59 Nord e Como Monte Olimpino. Lungo la 1 traffico rallentato per un mezzo in fiamme tra Caianello e San Vittore verso Roma. Sempre in autosole ma viaggiando in direzione di Milano, rallentamenti tra Modena Sud e Reggio Emilia per lavori. Sulla 7 viene segnalato un ostacolo tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola viaggiando in direzione di Milano. Lungo la strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, personale su strada tra lo svincolo Taranto e l'incrocio strada provinciale 117 Buscate-Cuggiono. Anche sulla A19 i cantieri causano rallentamenti tra la zona industriale e Termini Imerese verso Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
12: Morning Glory. It's time to rise and shine. Eccoci in diretta lunedì mattina, 1 giugno 2026. Sento qualcuno che ride. E quindi c'è Nico. Buongiorno Nico. Super fico in regia. Io sono Alteria. Insieme una nuova settimana. Oggi io vi vedo rilassati in pigiamino, mutandoni. Sai che oggi parleremo, a proposito di mutande Nico, di mutande nel freezer. Nuova tecnica anticaldo che sta andando alla grandissima. Vedi che i social ogni tanto... No, non sei d'accordo? Ah, lo fai da tempo tu. Va bene, allora approfondiremo ste mutande nel freezer. Beh, direi puntatone se iniziamo così. Non solo, parliamo di tutto ciò che riguarda il mondo del rock, parliamo di aggiornamenti, album e concerti. E poi, beh, abbiamo anche un ricordo di Marilyn Monroe, parleremo di poesia con Ungaretti e poi parleremo di un pullman restaurato, un pullman storico della storia, scusate la ripetizione, della musica, e poi ci perdiamo chissà dove. Ma essendo il primo giugno e molti in relax, 342 41 41 411, noi aspettiamo il vostro sberebem. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: iniziare con Last Night, la scorsa notte. Cosa avete fatto ieri notte? Cosa avete combinato? Io ho fatto un bel concerto, devo dire, questa mattina, bella spaccata ma contenta e soddisfatta. Gli Strokes, inizio anni 2000, arrivano a New York a portare la loro musica, fanno concerti e un critico musicale ben noto in quel periodo si inventa per loro un nuovo genere musicale, una nuova sfumatura dell'indie. Parla di retromania, definisce così il suono degli Strokes, un po' questo sguardo retro per l'appunto per quanto riguarda la loro musica. Loro invece, guardando al futuro, vi dicono: gli Strokes arrivano a giugno con un nuovo album, tra l'altro registrato con Rick Rubin, tra l'altro in Costa Rica, quindi si sono parecchio divertiti. Vedremo che cosa ci faranno ascoltare di nuovo. Come state lì fuori?
1: Materia, buongiorno. Ma quale pigiamino, qui si sta sempre sul trattore. Roberto da Novara.
2: Bella la trovata delle mutande nel freezer, servono soprattutto per rinfrescare le idee.
0: Esattamente. No, qualcuno si offende, Nico scrive: le mutande nel freezer, abbiamo il cervello in soffitta. Vabbè, ma se fa per ride, parliamo di cose serie, parliamo anche di cose leggere, un po'. Continuiamo con la musica e comunque le mutande nel freezer oggi ne parliamo assolutamente. Welcome to the Jungle, adesso Guns N' Roses.

Here. Buongiorno, lunedì mattina 9:17. Sapete cosa? Dato che non tutti, ma immagino molti di voi in questo momento saranno magari via per il ponte, insomma, dovete raccontarcelo. Ci piace molto quando abbiamo occasione, queste giornate un pochino ibride, particolari, immaginare e sapere dove siete. Quindi utilizzate il numerino per farci proprio una fotografia, non nel senso stretto del termine. Ci descrivete: ciao, sono, vi ascolto e sto facendo questo. Ci incuriosisce parecchio a me e a Nico, così come sta storia delle mutande nel freezer. In realtà, guarda, neanche a farlo apposta, però c'è un collegamento molto molto bello. Oggi nel 1926 nasceva la splendida Marilyn Monroe. Io non so chi si ricorda una scena storica di un film, filmone del 1955, titolo Quando la moglie è in vacanza. Marilyn Monroe a un certo punto mette la sua biancheria intima nel congelatore prima di indossarla, proprio perché voleva sfruttare il brivido del tessuto freddo e congelato. Quindi guarda, nulla è a caso quando escono questi discorsi. È un modo anche per ricordare un artista incredibile come è stata Marilyn Monroe, icona di stile, di bellezza e di tante cose davvero. Chiusa la parentesi, invece tra poco parliamo del fatto che il rock è morto. Mick Jagger ci ha dato la risposta: noi non ci crederemo mai al fatto che il rock possa essere morto, infatti non lo è. Ce lo ricorda sai chi anche questa mattina, il suono dei Kiss. Buongiorno amici, rock and roll all night.

0: All night and party every day. Noi siamo appena partiti con Morning Glory. Restiamo insieme, questa è casa nostra.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Virgin Rock Live, speciale The Who, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
15: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Amici, lunedì mattina, 1° giugno, devo dire Nico Superfico in regia, arrivano tanti messaggi, tante descrizioni di questo lunedì mattina, molti al lavoro, onor del vero come noi, altri che scrivono e mandano foto di lettino, spiaggia, mare, a voi il nostro più sincero. Vi vogliamo bene, tanto tanto bene. Prima abbiamo voluto nominare Marilyn Monroe perché nasceva quest'oggi nel 1926. Inutile dire che potremmo stare ore e ore e ore a raccontare aneddoti, curiosità legate a questo personaggio. Un paio ne voglio condividere con voi di storie legate a Marilyn Monroe. La prima ha a che fare con la voce. Io amo tantissimo la voce dei cantanti, la voce degli attori, la voce in generale. Lei da bimba priva di balbuzie, aveva delle difficoltà proprio a parlare in maniera fluida e escogitò questo modo, ovviamente seguita poi immagino da dei dottori di iniziò a cantare e a parlare in modo molto suadente, una voce parecchio sussurrata e leggera per superare il problema della balbuzia e trovò il suo modo poi appunto per correggere il suo modo di parlare. Altra cosa, lei aveva questa immagine della bionda svampita che in qualche modo si era anche un po' voluta appiccicare addosso nell'ottica del lavoro, ma lei aveva un'intelligenza super super brillante, aveva una collezione privata, una sua libreria personale a casa, oltre 400 titoli di libri che parlavano di filosofia, di storia, poesia e arte, quindi una donna con un cervello davvero molto molto grande, meravigliosa Marilyn Monroe. Adesso Red Hot Chili Peppers.

Pare l'album Foreign Tongues che arriva il 10 luglio, si sanno un po' di cose, per esempio anche che c'è all'interno di questo disco una cover di un pezzo di Amy Winehouse, il pezzo di Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Siamo molto curiosi di sentire questa versione delle pietre rotolanti del rock, si divertono. Keith Richards dice: la cosa figa è che noi ci divertiamo, di base suoniamo perché stiamo bene insieme e perché passiamo del tempo a ridere e a suonare. Mick Jagger si è lasciato sfuggire in una delle ultime interviste: non vediamo l'ora di ripartire in tour, sarebbe bello rivedere gli Stones dal vivo, sarebbe bello bello bello, vediamo. Noi ovviamente qui su Virgin Radio vi teniamo aggiornati su tutte le novità. Adesso evviva, viva la vita, loro sono i Coldplay.

0: Dai, questa era per Nico Carminati in regia, che ogni volta quando partono i Coldplay sei felice, è vero? Restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, torniamo anche con i Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics 1979.

You, appuntamento Virgin Classic. Novità per quanto riguarda Roger Waters e anche David Gilmour. Roger Waters che ha riscritto Comfortably Numb in arabo per Gaza. Dall'altra parte, ha fatto un'esibizione a New York in un teatro. Invece Gilmour, sono state postate delle foto di lui in studio di registrazioni, bellissime foto in bianco e nero, probabilmente al lavoro su un nuovo disco come solista chiaramente di David Gilmour, quindi vediamo che cosa succederà. Invece è uscito il nuovo singolo dei Greta Van Fleet, è uscito pochi giorni fa, il 29 di maggio, lo hanno anche suonato dal vivo per la prima volta. Io ogni volta che li vedo live dico: ma questo, ma che voce e che note supersoniche riesce a toccare. Stiamo parlando di Kid Sky, il cantante di Greta Van Fleet, e questo singolo si intitola Play Your Games.

Dolores O'Riordan con i suoi Cranberries, I Can't Be With You. Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì, primo giugno. Tra le tante notizie del giorno e delle ultime ore vedo che la banana di Cattelan, l'opera famosa, dai, di questa banana appesa al muro, siamo proprio nell'arte così moderna, contemporanea, come si definisce? Vabbè, nell'opera di Cattelan, è giusta, contemporanea. Già qualche tempo fa, non mi ricordo in quale museo, qualcuno, una persona prese questa banana e si mangiò la banana di Cattelan, e adesso leggevo, evidentemente un'altra banana è stata riappesa al muro in un museo di Pompidou, non il Pompidou quello che conosciamo a Parigi ma a est della Francia, un altro museo importante, e niente, se la sono portati via quest'altra banana. Non ha pace questa opera di Cattelan, vedremo. È un periodo in Francia con i musei bene ma non benissimo, ladri ogni due per tre a rubare opere d'arte. Va bene, fino alle 11 insieme, questa è casa nostra, io sono Alteria Cenico in regia, adesso Darkside, il suono potente The Bring Me The Horizon.

di Horizon, seconda ora di Morning Glory. Allora facciamo un gioco: chi si aggiunge al gruppo con la partenza della seconda ora adesso si deve palesare. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, aspettiamo il vostro sberebem. Parleremo di polemiche nel mondo del rock, parleremo di Chris Cornell e avremo, attenzione, anche un nuovo singolo da ascoltare insieme. E poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: Franz Ferdinand, bene, bene, bene, come state lì fuori? Sentiamo un po' la vostra vocina.
1: Oh via, sperebem, non sono arrivato ora, ma lo mando ora il messaggio. Ciao Alteria, dai, niente ponte oggi, eh?
0: No, chi, tu o io? Io niente ponte, voi, cosa state combinando di bello? Potete approfittare, potete usare il nostro numero oggi, vi buttiamo nell'etere a tutti, facciamo sentire i vostri racconti. Sai, oggi Nico, non interessa a nessuno, ma così, dato che parlando in diretta tutte le mattine, praticamente il pubblico di Morning Glory, uno per uno, sono diventati i miei migliori amici, chiaramente, no? Mi confido con loro. Oggi proverò per la prima volta la crioterapia. C'è qualcuno all'ascolto che ha fatto questo esperimento? Non ho neanche ben capito come funziona. Però prima si parlava di mutande nel freezer per stare più freschi. Oggi mi chiudono in questa, in questa stanza, ma tipo meno 90 gradi. Però mi mettono un cappellino di lana in testa, credo, non lo so, è qualcosa di bizzarro. Domani vi racconto, ma se c'è qualcuno che ha già vissuto questa esperienza, a questo punto condividete e ditemi cosa sto andando ad affrontare, sono molto molto curiosa. Va bene, noi restiamo al caldo con la musica di Bruce Springsteen.

0: Nel suono degli Editors, bello questo pezzo, mi piace parecchio, una splendida atmosfera. Come state lì fuori?
1: Niente ponte. Ci hanno tagliato tutti i ponti.
0: No, vabbè, io veramente ognuno ha gli ascoltatori che si merita, ma che battuta è? Va bene, grazie di cuore, è vero, comunque ci hanno tagliato tutti i ponti, no? Rimane il ponte tra me, voi e me, Nico Carminati in regia. Allora, gli Editors che arrivano il 3 febbraio 2027 a suonare in Italia, lo sapete, all'Alcatraz, è un concerto firmato Virgin Radio. Lo abbiamo detto del sito oggi, ancora no? Su virginradio.it trovate tutte le informazioni, tutti i concerti, tutte le news, quindi un giro ogni tanto sa da fa sul nostro sito. Invece è atteso, perché ho detto live degli Editors, arriva un nuovo disco ma non abbiamo data. Invece sappiamo che il 3 luglio, quindi non manca molto, arriverà Splat, che è il nuovo album dei Deep Purple, e io personalmente non vedo l'ora di poter condividere con voi una bellissima chiacchierata che ho fatto proprio con i Deep Purple, e ci hanno raccontato un sacco di storie di rock and roll veramente fighissime. Beh, questa è la storia del rock and roll. Black Knight 1971, loro sono i Deep Purple.

0: Stiamo belli comodi, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
17: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
18: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Il suono dei Green Day, litigata tra Billy Joe Armstrong dei Green Day e Linda Perry. Vi ricordate i Four Non Blondes, quelli di WhatsApp? Beh, Linda Perry sta rilasciando delle interviste e di recente ha raccontato che doveva lavorare con i Green Day nel 2009 come produttrice e alla fine dice: dato che sono una donna, avevo scritto in passato delle canzoni pop, Billy Joe Armstrong è un codardo e non ha voluto lavorare con me. C'è andata pesante, pesante, pesante. Vedremo se faranno pace nelle prossime ore via social. Adesso Steven Tyler, Aerosmith, questa è Pink.

0: Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente.
1: Billy Idol. Virgin Radio, Style Rock.

Entriamo un po' in clima polemica, perché MGK è uno che ultimamente ha avuto da ridire un po' contro Youngblood, ma voglio riprendere la notizia che riguarda Linda Perry. Dicevamo, cantante storica delle Four Non Blondes, What's Up è il pezzo più famoso, e poi produttrice, ha scritto dei pezzoni per un sacco di artisti. Allora, prima vi ho accennato al fatto che durante un'intervista è andata giù pesante contro Billy Joe Armstrong dei Green Day, perché appunto qualche anno fa, 2009, i Green Day stavano per preparare 21st Century Breakdown, quell'album. Iniziarono a lavorare con Linda Perry circa 6 settimane insieme, poi alla fine Billy Joe Armstrong si tira indietro e lei dice: solo perché sono una donna e lui è stato codardo e non ha voluto affrontare questo lavoro con me per la paura poi di ricevere critiche. Ma non solo contro Billy Joe Armstrong, leggevo che una volta ha dovuto cacciare dallo studio Billy Corgan, dallo studio, mentre c'era dentro Carney Love, perché ha detto troppo negativo e troppo paranoico. Insomma, ha avuto una frasetta un po' contro tutti. Andremo avanti con gli aggiornamenti. Adesso, Arms Around Your Love, lui è Chris Cornell.

0: Arms Around Your Love, Chris Cornell. Siamo molto felici perché torniamo anche con il nuovo singolo dei Foo Fighters.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.

0: grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Virgin Classics 1970.

Allora, sono molto felice quando incontriamo delle novità musicali. Perché? Perché posso tirarvi in mezzo e chiedere a voi di fare critici musicali. Ditemi cosa ne pensate del brano che stiamo andando ad ascoltare.

stare insieme. Il ritorno dei Foo Fighters, approfittiamo per dire che il 5 luglio saranno ai Hay Days di Milano, concerto firmato Virgin Radio che stiamo proprio aspettando tantissimo. Hay Days tutti, ma in particolare la giornata dei Foo Fighters. Dave Grohl nel frattempo fa cose, è salito sul palco a Los Angeles insieme ai Sepultura, è salito con questo rullante della batteria, solo il pezzo del rullante, fronte palco, e si è messo un po' a suonare a modi percussioni tribali, e invece durante un altro live ha presentato questo nuovo singolo che ora sentiamo qui insieme all'interno di Morning Glory. Quindi su Virgin Radio il nuovo brano dei Foo Fighters si intitola Window.

0: piace. Nuovo singolo dei Foo Fighters su Virgin Radio, si intitola Window. Adesso arriva Long Plane Stories insieme alla voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Placebo, del singolo con cui nel 2003 arrivano al numero 12 in Inghilterra, un brano in cui Brian Molko ha detto di avere fatto una cosa positiva con i fantasmi del passato. Li ho eliminati. Si intitola The Bitter End. Nel 2003 i Placebo di Brian Molko, Stefan Olsdal e Steven Hewitt hanno pubblicato 3 album. Sono entrati con il loro suono e la loro estetica nell'immaginario rock degli anni 90 e sono arrivati al successo cercando quello che Brian Molko ha definito un equilibrio difficile tra la nostra energia punk e la nostra deprimente malinconia. Il terzo album, Black Market Music, è arrivato al numero 6 in Inghilterra. Subito dopo, i Placebo entrano in studio a Londra con il produttore Jim Abbess e registrano le tracce del quarto album, Sleeping With Ghosts. È un disco pieno di colori, romantico senza essere sentimentale, dice Brian Molko, giocando con l'attenzione della stampa verso il suo personaggio androgino e provocatorio. E poi è la prima volta che registriamo d'estate. In realtà, dormire coi fantasmi, come dice il titolo, è il racconto di un viaggio interiore alla ricerca dei propri fantasmi, per l'appunto, le paure e i lati oscuri che dormono sempre con noi. Remember me when you're the one who's silver screen. Ho preso le distanze da tutto quello che mi è successo dal 1996 ad oggi, ha detto Brian Molko. Ho vissuto su una montagna russa, scollegato dalla realtà. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had. La sua evoluzione artistica passa anche dai sentimenti vissuti in modo assoluto. I fantasmi delle relazioni rimangono con te per sempre, possono risvegliarsi in ogni momento. Volevo strapparmi di dosso le esperienze del passato e metterle in una scatola. Il suono dei Placebo è una sintesi di dark e glam. La loro estetica celebra la diversità e il romanticismo, perché come ha detto Brian Molko, siamo una band di outsider che suona per un pubblico di outsider. E Sleeping With Ghosts conferma la relazione speciale con il pubblico. Arriva al numero 11 in Inghilterra, ma anche al numero 6 in Italia, al primo posto in Francia. E questo è il primo singolo, The Bitter End.

0: Sir and Placebo, protagonisti di Long Plain Stories. Grazie, grazie, grazie a Paola Maugeri, come sempre, per i bei racconti che condivide con noi. Li trovate, tra l'altro, avete la possibilità di riascoltare Long Plain Stories sul nostro sito e attraverso l'applicazione di Virgin Radio. Nico, cosa dici? Ce ne andiamo? Finisce così? Ecco, finisce così Morning Glory. Domani alle 9 torniamo puntuali. Ringrazio Nico in regia, ringrazio Michele Primi. Un bacio, un abbraccio. Domani mattina. Ciao dal Teria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day dal 10 giugno al cinema.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
9: Dedicato a voi che vi state godendo un ponte lunghissimo, ma anche a tutti gli altri ovviamente, parte una nuova settimana di Personal Giulia. Buona giornata amici miei, Giulia Salvi con voi, rigorosamente in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, coadiuvata come sempre dal mio Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Stiamo preparando le prossime settimane che per noi saranno settimane di grandi trasferte dirette dai posti dove ci saranno i concerti più belli dell'estate, con il nostro track, le nostre dirette, le nostre sorprese e ospiti. E allora veniteci sempre a trovare anche al concerto di Richard Ashcroft il 21 di giugno, la prima estate festival. Oggi partiamo con i suoi Verve, Love is Noise.

Love is Noise, Richard Ashcroft con i Ver per dare inizio ad una nuova settimana di Personal Giulia che parte immediatamente con il piede giusto, perché vi ho detto che avreste avuto l'opportunità di portarvi a casa non biglietti per i concerti in questa puntata, ma magari nelle prossime settimane sì, ma un prodotto altrettanto esclusivo, perché il nuovo album degli Shinedown è uscito venerdì scorso, è nuovo, si chiama 8 e ovviamente è il loro ottavo album di studio. Ne abbiamo parlato con Katie in uno speciale Best Rock venerdì scorso, ce l'ho fatto ascoltare per intero e ci ha raccontato anche tutti i retroscena di questo magico disco che ora potreste portarvi a casa in versione CD all'800-324330. 800-324330 per l'album 8, loro sono gli Shinedown e questa è la loro Safe and Sound.

0: Strange Love, Depeche Mode, 1987, a Personal Giulia. Quanto amo il mio Dave Gunn, rock ambassador di Virgin Radio. Quanto amo questo pezzo che è anche la mia età. Ma l'età è solo un numero per la vostra Giulia Salvi. A proposito di numeri, la nostra Marcella da Verona è stata velocissima. Poco fa ha chiamato il nostro numero verde. Si porta a casa il nuovo album degli Shinedown. Marcella, ciao, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao Giulia.
0: Allora, io non so se tu segui gli Shinedown, è sicuramente un grande disco, l'ottavo della loro carriera. Potresti anche partire da questo album e ripercorrerla tutta al contrario, magari diventare la nuova fan numero uno della band americana.
1: Ma perché no? Assolutamente, seguirò il tuo consiglio.
0: Buon ascolto Marcella, un abbraccio.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.

0: To Wreck, Florence and the Machine, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Che confusione sarà.
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
20: Poltrone e sofà,
21: solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
22: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
23: Termini e condizioni in negozio online.
24: Virgin Rock Live speciale The Who, 25 luglio 2023, Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Virgin Rock Live, speciale The Who, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

Change Currencies, loro sono gli R.E.M. 1994 a Personal Giulia. Parliamo anche del mondo del lavoro e lo so che state facendo il ponte, ma queste cose è bene saperle. Scatta l'obbligo di indicare la retribuzione all'interno degli annunci di lavoro, così almeno uno sa a cosa va o non va incontro. Lo prevede la direttiva europea sulla trasparenza salariale, che dovrà essere recepita dagli stati membri dell'Unione Europea entro il prossimo 7 di giugno, quindi tra una settimana, anzi meno. L'Italia l'ha già fatto lo scorso 30 di aprile, per una volta siamo arrivati prima degli altri. Le nuove regole, che hanno l'obiettivo di azzerare il divario salariale e contrastare il gender gap, si applicano ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e ai lavoratori e lavoratrici che hanno un contratto di lavoro in regola. Tra le novità principali, l'obbligo di mostrare all'interno di qualsiasi offerta di lavoro e prima del colloquio il livello di retribuzione. La direttiva stabilisce che chi si candida per una posizione lavorativa abbia il diritto di ottenere informazioni dal potenziale datore di lavoro sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia prima di effettuare il colloquio. Quante volte sono stati fatti dei colloqui, abbiamo fatto dei colloqui pensando chissà cosa, per poi arrivare alle fasi finali e scoprire che le condizioni non facevano per noi, di conseguenza avevamo tutti perso tempo sia da una parte che dall'altra. Pretty Reckless, noi li aspettiamo il 14 di novembre al Fabrique di Milano. Il 26 giugno esce il nuovo album, si chiama Dear God. Questa è When I Wake Up.

Days Go By, loro sono gli Offspring. 2012 a Personal Giulia, questo lungo ponte che ci vede comunque rigorosamente in diretta a tenervi compagnia, ci fa pensare alle vacanze che arrivano presto per qualcuno, un po' più tardi per qualcun altro. Comunque di fatto stiamo andando verso l'estate, viaggiare e rimorchiare capita, parti da solo, torni in coppia. Tra poco parliamo proprio di questo, chiedo a voi se vi è mai successo. 342 41 411, no, forse no, 342 41 411, e sapete i numeri di qua, numeri di là. E insomma, amici miei, vi parla la vostra Giulia Salvi, che è proprio figlia di due che si sono incontrati in vacanza, erano partiti entrambi da singolo e sono tornati in coppia. Ve ne parlo dopo i Mumford & Sons, questa è Beloved.

0: Beloved, loro sono i Mumford & Sons, pezzo del 2018, 7 luglio, Ippodromo delle Capannelle a Roma. Questa è la data marcata Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza.

0: di Parluso.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
0: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Virgin Classics 1970.

Immigrant Song, loro sono i Led Zeppelin, 1970, Personal Giulia, parliamo di viaggi, sì, ma di quando si viaggia da soli e si ritorna in coppia. Una nota piattaforma di viaggi ha capito che quello che cercano i trentenni non è l'avventura, ma la compagnia. Il racconto romantico del parto da solo e torno in coppia diventa però sia promessa di avventura, sia potenziale fonte di conflitti. Come vi dicevo poco fa, i genitori di Giulia Salvi, i miei genitori, si sono accoppiati, si sono conosciuti e messi insieme proprio in vacanza, solo che mia mamma era partita da single, ecco, mio padre era partito con un'altra persona. Si parla di normalizzazione di flirt e connessioni rapide, il rispetto di confini emotivi condivise. Queste piattaforme di viaggi trasformano parte del mercato turistico in un'arena di incontri e quindi eventi serali, attività condivise, itinerari studiati per facilitare il dialogo, che aumentano le opportunità di conoscenza. Non è certo un segreto che negli ultimi anni vengano spinte appunto anche a livello di marketing, nei vari banner, negli annunci online, soprattutto viaggi appunto che parlano di avventura, sì, ma che ti fanno anche passare il concetto che se parti per un viaggio da solo va tutto bene, nel peggiore dei casi conoscerai delle persone in viaggio oppure te ne tornerai comunque a casa da solo, sì, ma con un bagaglio culturale arricchito. Chiedo a voi però, parlando di coppie nate in viaggio, se vi è mai capitato. 342 4141 411. Ci sono i Lipa, Personal Giulia, I Was Never There.

Walking on the Sun, loro sono gli Smash Mouth 1997. Voglio sognare in questa puntata del lunedì di Personal Giulia e voglio parlarvi soprattutto di viaggi. Abbiamo parlato dei viaggi in cui si parte da single e si ritorna, si spera, in coppia, perché sono proprio viaggi volti a trovare l'amore. Poi ci sono anche i viaggi in cui si parte per stare meglio, viaggi di psicoterapia di gruppo. La psicoterapia di gruppo l'avevamo trattata nell'ultima puntata di venerdì scorso di Personal Giulia, parlando di queste realtà tipiche, sì, di film e serie televisive americane, ma che in realtà si stanno espandendo a macchia d'olio anche nel nostro paese. Infatti arrivano anche i viaggi di psicoterapia di gruppo. Ne parliamo dopo i Kings of Leon, questa è Two Space.

0: to Space. Loro sono i Kings of Leon e termina la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio TGCon 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TGCon 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuela Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, è il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, diciamo, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
1: Style Rock.

Silver the Black Keys, un pezzo di 12 anni fa, 2014, che apre la seconda ora di Personal Giulia, dal via la nostra ora di mezzo, diciamo, in questa nuova settimana piena zeppa di sorprese. Sarà sempre così fino all'arrivo dell'estate, che siamo pronti a vivere appieno insieme a voi e a tutti i nostri concerti e festival. Partire per stare meglio, abbiamo parlato di chi parte singolo e torna in coppia, ma la scorsa settimana Personal Giulia parlavamo anche di terapia di gruppo, un fenomeno sempre più diffuso anche nel nostro paese, perché costa di meno rispetto alla terapia che si fa da soli, e un fenomeno che non è soltanto relegato ai film statunitensi e alle serie televisive. Si fa anche nel nostro paese. In questo caso però la psicoterapia fa la valigia e parte, si parte per stare meglio. Una startup milanese che ha meno di 2 anni offre un'esperienza immersiva che rende più innovativo il panorama della psicoterapia di gruppo e trasforma il viaggio in un'occasione per esplorare il mondo, conoscersi più a fondo e riscoprire la versione migliore di noi stessi. Si va in Grecia, in Francia, in Spagna, si sale su aerei, treni, bus, si esplorano paesaggi, si fanno fotografie, ma soprattutto si riporta a casa un bagaglio emozionale molto molto importante. 342 4141 411. Avete mai preso in considerazione o avete fatto esperienze di questo tipo? I Muse, il 26 di giugno esce il nuovo album The Wow Signal, questo è Be With You.

Lullaby, loro sono i Cure, 1989. Ci sarà la vostra Giulia Salvi al concerto dei Cure e non sarò certo da sola, ci sono tutte le nostre dirette. C'è il track di Virgin Radio, veniteci a trovare, anche se so che dovete prendere posto sotto al palco dei Cure, anche perché prima ci sono tantissimi artisti meravigliosi. Ci sono i Mogwai, ci sono i Twilight Sad, sarà una giornata davvero importante fin dalle prime ore del pomeriggio. Chiaramente Visarno Arena, Firenze, tutte le info che vi servono sul concerto dei Cure al Firenze Rocks le trovate sul nostro sito virginradio.it. Info che vi servono fino a una certa, perché questa di data è completamente sold out. 6 luglio siamo a Milano, Ai Daisy, Ippodromo Snai, La Maura. Prima dei System of a Down ci saranno i Queens of the Stone Age, The Way You Used to Do.

0: The way you used to do, Queens of the Stone Age, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
7: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Promises, loro sono i Cranberries, 1999, è dal 2022 che ci promettono un biopic sul leggendario batterista degli Who, Keith Moon. Ora il frontman degli Who, Roger Daltrey, fa luce proprio su questo biopic, se ne parla appunto dal 2022, ma ancora non è entrato in produzione. Tuttavia ora sembra che si stia per svolgere un passo molto importante, che il film si possa davvero concretizzare. Parlando con Rolling Stone in una nuova intervista, Daltrey ha detto: stiamo lavorando alla sceneggiatura del regista in questo momento e si spera che otterremo il via libera entro il mese di luglio. Tuttavia il frontman degli Who è ben consapevole che i biopic sono molto di moda al momento e non vuole assolutamente che il film risulti banale. Dice: mettere insieme un film, specialmente un biopic, senza cadere in trappole, cliché, non è una cosa facile e voglio che questo venga fatto bene. Ho solo una possibilità per farlo e voglio assicurarmi che sia fatto come si deve. Preferisco che non esca mai, piuttosto che esca un brutto film. Come non essere d'accordo, anche perché di brutti biopic su star, band e artisti in generale negli ultimi anni ne abbiamo visti tutti. È vero, è un prodotto che attira tantissimo i fan della musica e non solo, però di prodotti belli alla fine non è che ne escano tutti i giorni, rispetto alla mole di biopic e documentari che appunto arrivano al cinema o sulle piattaforme. A proposito degli Who, è più che certo, è già stato lavorato, non entra in fase di lavorazione, lo speciale Virgin Rock Live giovedì prossimo, il 4 di giugno alle 21, dedicato all'album The Who Live at Eden Project. Se ne occupa il nostro Ringaccio, quindi appuntamento per i fan degli Who questo giovedì su Virgin Radio alle 21. Ci sono i Nickelback, Personal, Giulia, Bones for the Crows.

0: Ti sorprenderebbe sapere quanto costa avere un aspetto così trasandato.
1: Steven Teller, Virgin Radio, Style Rock.

When the Sun Goes Down. Loro sono gli Arctic Monkeys, un pezzo del 2006 a Personal Julia. Tra poco parliamo di un vero e proprio genio della musica, Jack White. Si avvicina alla sua data italiana, le sue due date italiane, 19 e 21 di giugno, ovviamente sono marcate Virgin Radio, ma Jack, che è musicista, scopritore di talenti, discografico, insomma un vero e proprio profeta della sei corde, e non solo, si dà anche all'arte inaugurando a Londra la sua prima mostra d'arte. Ve ne parlo dopo i Green Day a Personal Julia. The American Dream is Killing Me.

0: The American Dream is killing me. Loro sono i Green Day. Tra poco Personal Julia, il boss Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Morning Glory. Morning Glory.
19: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll.

Carla, Kill Boss, Bruce Springsteen, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Si avvicinano i live di Jack White, che arriva per la prima volta da solista nel nostro paese. Ce l'abbiamo fatta, 19 e 21 giugno. Tutte le info che vi servono sono sul nostro sito virginradio.it. ma mettiamo il caso che passiate da Londra nelle prossime settimane, potreste conoscere un lato di Jack White che non conoscete. Conosciamo il Jack musicista, conosciamo il Jack businessman, quello che ha la Thurman Records, casa discografica, conosciamo il Jack talent scout, eccetera eccetera, ma questo è il Jack artista. Ha inaugurato la sua prima mostra d'arte pubblica a Londra, dicendo che mette in mostra un lato di lui che le persone ignorano del tutto. Il titolo è These Thoughts May Disappear, questi pensieri potrebbero scomparire. La mostra è stata inaugurata venerdì scorso alla Newport Street Gallery di Damien Hirst, cioè la galleria personale del grande artista, e resterà aperta fino al 13 settembre. Tra le opere c'è una riedizione della scultura del musicista del 2015, The Red Tree. Quello fu un progetto in cui White dipinse di rosso un albero morente nel suo giardino. Dice: è morto, l'ho riportato in vita, è morto di nuovo. Ora lo riportiamo in vita in una nuova versione, una versione in resina. Altre opere, questo è importante, interessante, sono delle poltrone imbottite che richiamano il primo lavoro del musicista, quando a 15 anni era un tappezziere apprendista e che lo portarono ad aprire il suo primo negozio a 21 anni, Thurman Upholstery. Quindi Jack White, prima di essere un genio della musica, era un bravo tappezziere. Una di queste poltrone è una rivisitazione di un grande classico del design realizzato proprio insieme allo stesso Damien Hirst. Nessuno mi aveva mai davvero invitato o incoraggiato a esporre la mia arte, quindi non ho mai cercato di farlo. Facevo le mie opere nel tempo libero, finché Hirst non ha detto: perché non fai una mostra nella nostra galleria? Ora Paul McCartney con Ringo Starr, questa è Home

Lately gli Skunk Anansie, da quel grande capolavoro, un contenitore di capolavori, anzi Post Orgasmic Chill del 99. Dopo Lately vi faccio un breve recap delle date italiane degli Skunk Anansie, della nostra Rock Ambassador Skin. Le date sono 6 e sono tutte ovviamente marcate Virgin Radio. 22 luglio Piazza Matteotti a Sogliano Rubicone, il 23 Napoli Noisy Naples Fest insieme ai Franz Ferdinand, 24 luglio Fiera del Levante di Bari, il 26 in Piazza dei Cavalieri a Pisa, a Pordenone il giorno dopo, il 27 Parco del Valentino, e si chiude questo vero tour de force il 28 di luglio al Carro Ponte alle porte di Milano. Alkaline Trios, Virgin Radio, questa è Bleeding Out.

0: Fading Out, gli Alkaline Trio chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock. Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
3: Style Rock. No.

Going Under, loro sono gli Evanescence che venerdì prossimo, il 5 giugno, pubblicheranno il nuovo album Sanctuary. Danno il via all'ultima ora insieme qui a Personal Giulia e parliamo anche degli U2. Dopo la cover di Bruce Springsteen di A Rainy Night in Soho dei Pogues e il duetto Johnny Depp con Imelda May, arrivano anche nuovi dettagli sull'album tributo a Shane McGowan, 20th Century Party, The Songs of Shane McGowan, che esce il prossimo 13 di novembre. Alla lista dei nomi già comunicati, Dropkick Murphys, Glenn Hansard, Ozier, Primal Scream, Tom Waits e tanti altri, si aggiungono anche gli U2 con una cover di Yeah Yeah Yeah, bel titolo, però effettivamente è un classico dei Pogues, singolo del 1988. Dell'album è stata rivelata anche la tracklist completa con ben 36 canzoni. Per gli U2 la canzone segue di poco la pubblicazione del nuovo album di studio, che è prevista tra fine settembre e inizio ottobre, quindi appena dopo l'estate. Il titolo del disco è ispirato a Shane 20th Century Paddy, che era un album che aveva sempre voluto realizzare lui stesso, come spiegano le note. L'album di cover, l'album tributo, è curato da Victoria Mary Clark, la moglie di Shane McGowan, e comprenderà anche un libro di 56 pagine con note di copertina, insomma un vero e proprio album per collezionisti e soprattutto per grandi fan dei Pogues, appunto con il contributo di questi grandissimi artisti, tra cui anche gli U2. Questa è Song of the Future.

Suicide Blonde, In Excess 1990, la voce di Michael Hutchence a Personal Giulia in queste giornate di relax, perché lo so che siete in giro, lo so che state facendo il ponte. Stiamo facendo anche un bel recap, dopo aver parlato tanto di viaggi, anche degli album in uscita, non solo dischi di inediti ma anche super riedizioni che hanno a che fare con delle band importantissime come gli Smashing Pumpkins. Ve ne parlo dopo i miei amatissimi Fontaines DC, Jakey Down the Line.

0: Jake Down the Line, loro sono i Fontaines DC, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Virgin Rock Live, speciale The Who, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

Oasis, Supersonic, 1994 a Personal Giulia. Parliamo degli Smashing Pumpkins e di una bella celebrazione del loro debutto, esattamente 35 anni fa, nel 1996, no, di più, nel 91, debuttò l'album Geisha, un disco destinato a trasformarsi in una vera e propria pietra miliare di quel decennio. Per omaggiare il 35esimo anniversario di quello storico debutto, arrivano sul mercato due nuove edizioni in vinile. Sapete che i Pumpkins del nostro rock ambassador Billy Corgan sono soliti, appunto, a celebrare i compleanni importanti dei loro dischi con delle nuove edizioni. Arriva un vinile grigio con splatter rosa e viola all'interno della confezione originale del 91 in edizione limitata, e poi il vinile nero standard, ricordando la genesi del disco, appunto, uscito il 28 di maggio del 91. Il batterista Jimmy Chamberlin dice: "Geisha rappresenta i nostri sogni, le nostre ambizioni e il nostro talento in quel momento magico. Offre al pubblico una finestra esclusiva su quell'urgenza creativa che avrebbe poi forgiato l'identità artistica degli Smashing Pumpkins". Geisha è stato prodotto dal grande produttore e batterista dei Garbage, Butch Vig, che adesso è tornato in studio proprio coi Pumpkins. Queste sono state le parole di Billy Corgan sul finire della scorsa settimana, per un pezzo che però ha un valore molto importante, dice Billy, ma di cui ancora non si può dire assolutamente altro, quindi non si possono fare anticipazioni su questo nuovo ritorno in studio degli Smashing Pumpkins insieme a Butch Vig. Ci sono i Kasabian su Virgin Radio, questa è Great Pretender.

of Roses. Loro sono i Red Hot Chili Peppers, a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tra poco parliamo di Mick Jagger che dice: voglio tornare a suonare in giro per tutto il mondo con i miei Rolling Stones. Ce la faremo, abbiamo superato i problemi di salute di Keith Richards e presto saremo di nuovo in pista. Non vedo l'ora di suonare in giro per il globo, soprattutto col nuovo album in vista, esce il 10 di luglio, Foreign Tongues, ma di loro parliamo tra poco. Bon Jovi, il loro ritorno sul palco è previsto per il 7 di luglio e ci saranno anche due fortunati vincitori di Virgin Radio che andranno con una delle nostre speaker e la nostra Nicole dell'ufficio musica. Cioè, pensate che fortuna andare con due donne di Virgin Radio fino a New York e in più godersi anche il super ritorno dal vivo dei Bon Jovi. Questa è Legendary.

0: con Legendary, tra poco Personal Giulia, un classico del 78.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Sarà perché le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

You Really Got Me, nella versione dei Van Halen 1978 a Personal Giulia. Come promesso, vi parlo di Mick Jagger, che non vede l'ora di tornare in tour con i suoi Rolling Stones. A poco più di un mese dall'uscita di Foreign Tongues, 25esimo album di studio degli Stones, che esce il 10 luglio, la band non ha ancora programmato date per il tour promozionale, lo sappiamo, perché Keith Richards al momento non è in grado di impegnarsi per un lungo tour, e anche l'ipotesi di una residency con qualche data nella stessa venue è stata appunto declinata. Mi piacerebbe tantissimo andare in tour, dice Jagger, io non vedo l'ora. Però, dice anche, non credo che ci sarà alcun tour quest'anno, ma spero che accada il prima possibile. Perciò, se speriamo in un annuncio entro il 2026, ce lo possiamo anche dimenticare. Bisogna iniziare a sperare per il 2027, in modo che la band abbia modo anche di fare delle prove, di sistemarsi. Bisogna dare modo a Keith Richards di guarire con calma, e ci dobbiamo anche ricordare che il 17 di luglio Ronnie Wood sarà solista al Lucca Summer Festival, quindi c'è uno degli Stones che arriva nel nostro paese per un live mercato Virgin Radio. Nobody's Heroes, loro sono i Menzingers.

0: Nobody's Heroes, il ritorno dei Menzingers, a Personal Julia arriva Paola Maugeri che con Long Plane Stories ci parla degli AC/DC.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Back in Black degli AC/DC, l'omaggio al loro primo cantante Bon Scott, morto da rockstar nel 1979, e l'esordio del nuovo cantante Brian Johnson. Questo è il brano che lancia al successo il loro settimo album, Back in Black, che esce il 25 luglio dell'80, debutta al numero 1 in Inghilterra e al numero 4 in America e vende 50 milioni di copie, diventando uno dei dischi più venduti di sempre. La storia di Back in Black comincia con una telefonata. Brian Johnson, ex voce di una band di Newcastle chiamata Geordie, viene contattato da Angus e Malcolm Young per fare un'audizione con gli AC/DC. Avevo già 30 anni e avevo avuto le mie brutte esperienze. Dopo 3 anni in una band ero tornato a casa senza un soldo. Mi ero dato 2 settimane per capire cosa fare della mia vita. Poi ho ricevuto quella telefonata. Angus e Malcolm hanno pensato a vari nomi per sostituire Bon Scott: Noddy Holder degli Slade, Mark Storace dei Crocus, persino Iggy Pop. Poi scelgono Brian Johnson perché è stato notato proprio da Bon Scott. Una volta Bon ci ha detto: quel tipo sa cos'è il rock and roll. Brian Johnson incontra gli AC/DC a Londra, prova con loro qualche pezzo tra cui Wall of Rosie, che conosce benissimo, e poi torna a Newcastle. Non pensavo che mi avrebbero scelto, ha detto. Invece viene invitato ai Compass Studio di Nassau, alle Bahamas, dove gli AC/DC stanno registrando un album. È dedicato a Bon, parla della fine, ma non in un modo macabro, gli dice Angus. Deve essere una celebrazione rock and roll. La chitarra di Back in Black nasce nel backstage del tour di Highway to Hell. Malcolm e Angus lo perfezionano per mesi e quando Angus lo suona per la prima volta a Nassau con la sua Gibson SG, secondo Brian Johnson, è stato come sentire esplodere una bomba. Senza pensarci ho gridato le prime parole che mi venivano in mente: Back in Black, I hit the sack. Qualcosa è cambiato. Tutti si sono affacciati in studio per ascoltarci. È il pezzo che definisce il suono degli AC/DC e ha un messaggio molto semplice. Il rock and roll, ladies and gentlemen, non muore mai. Questo è Back in Black.

0: Back in Black, AC/DC 1980, raccontati da una pillola di Long Playing Stories e della nostra Paola Maugeri, che torna su Virgin Radio alle 17.50. Tutte le altre pillole, anche questa, le trovate su virginradio.it e o con la nostra app, che è anche gratis. E allora grazie a Darren Bassi in regia, grazie a Riccardo Buccero per la parte autorale, mica vi lascio da soli, anche il ringaccio rigorosamente in diretta con Revolver fino alle 16. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
8: It's 2 p.m.
2: Revolver, in collaborazione con
9: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi è su francorosso.it.

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si inizia una nuova settimana di Revolver, si apre il vostro contenitore pomeridiano. Un saluto da Ringo, naturalmente, un saluto da lui, Mattia Rossi in regia. Salve, usole! Beh, il bonzo lo beccheremo dopo sopra al settimo piano, quando ci collegheremo con la redazione che ci sta mandando notizie, tipo in Francia ha rubato di nuovo l'opera con la banana di Maurizio Cattelan, e poi andremo in Cile, fuori programma durante la cerimonia, un cane antidroga ha controllato il viceammiraglio, imbarazzo. Parleremo di sport col bonzo, che bello, io sono reduce dal Mugello, un weekend fantastico con la MotoGP. Vittoria di Bezzec, vittoria storica dell'Aprilia, e anche secondo Jorge Martin, terzo naturalmente Pecco Bagnaia. Poi parleremo anche di Superbike e di calcio, c'è stata la Champions League, c'è il Roland Garros nel tennis, insomma con lo sport si è messi bene anche oggi. Guardavo la macchina del tempo di questo Revolver di oggi, e intanto vi dico che a Revolver metteremo in palio due biglietti per la data del 26 giugno per il festival La Prima Estate Lido di Camaiore a Lucca. I biglietti del 26 giugno sono belli, con Nick Cave and the Bad Seeds e gli Slay for Mods. Ma dicevo, la macchina del tempo è interessante. Oggi intanto ricorderemo che nasceva oggi nel 26 la bellissima, meravigliosa icona Marilyn Monroe. È il compleanno di Ronnie Wood degli Rolling Stones. Ricorderemo Alan Wilde dei Depeche Mode. È il compleanno di Simon Gallup dei Cure. È il compleanno, nato oggi nel 63, di Mike Joyce, batterista degli Smiths.

0: 1983 con gli Smiths, che pezzo questo, This Charming Man. Inutile ricordarvi che Morrissey verrà in Italia il 19 di luglio a Cernobbio, a Como, e il 21 sempre di luglio ad Austin, Piazza Alfieri, due concerti, quelli di Morrissey, firmati Virgin Radio. Subito andiamo al settimo piano in redazione. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Oggi è solo soletto, no, beh, c'è la Micola, visto in ufficio musica, c'è,
1: sì,
0: c'è Rudy, c'è, insomma,
1: c'è, cioè, ma sì, sì, no, ci
0: c'è,
1: siamo.
0: Ma dai, ci siamo, è una bella squadra, è qua. Allora, è stato un weekend pazzesco, ho già parlato della MotoGP che ho vissuto.
1: Bellissimo!
0: Sai che ho fatto il commento anche con altri colleghi, è stato molto bello.
1: L'abbiamo visto in diretta praticamente.
0: Ero lì con Samuele Bon. Ha visto?
1: Ma perché ride? Gli aerei, no, mi faceva un po' ridere. Era, sembrava un bambino. Se,
0: allora, ho fatto un video che c'ho solo io, chiaramente. Che l'ho fatto, dopo glielo mando. Dopo le faccio vedere come ha divertito Simon con le frecce tricolori.
1: Sì, sì, era felicissimo.
0: Era felicissimo. Comunque, bella vittoria dell'Aprilia. Due piloti Aprilia, Bezzecchi e Holger Martin. La Ducati seconda. Devo dire che tra moto e piloti l'Italia l'ha fatta da padrona a Mugello. Ha visto che bello?
1: Sì, sta comandando in classifica mondiale. Bezzecchi, non dico che sia in fuga con 173 punti, ma è bello solido primo davanti a Jorge Martine e di Gian Antonio.
0: Bene, in Superbike, bravo Nicolò Burga che continua a vincere. Ma perché non, cioè, questo qui sta a mani basse, sta vincendo il Superbike.
1: Ringaccio, sono 22 gare di seguito che vince, quindi va
0: bene, bene. Mentre hanno giocato a Budapest la Champions League, ha vinto il PSG. Lei aveva detto PSG?
1: Sì, avevo detto PSG, è stato giusto così, ha vinto i rigori, però ha meritato, soprattutto nel secondo tempo ha attaccato, perché l'Arsenal ha giocato un po' all'italiana, ha segnato al quinto minuto e poi si è messa tutta dietro, non ci hanno provato veramente
0: non
1: a portarsi a casa la Coppa.
0: Sono partite strane le finali, quasi una partita a scacchi da un lato, no?
1: Sì.
0: Giusto?
1: E hanno tenuto bene in difesa, poi un episodio ha permesso ai parigini di pareggiare su rigore e poi i rigori l'hanno vinta.
0: Senta,
1: bene.
0: Ma a Parigi, scherzo crudele, la TV si spegne prima, sì, del calcio di rigore decisivo, cioè cosa è successo?
1: È
0: diventato
1: successo.
0: Virale, no, questo video?
1: Sì, è diventato virale perché si vede un bar che aveva messo fuori una TV enorme, centinaia di persone che la guardavano, l'ultimo giocatore dell'Arsenal stava prendendo la rincorsa e hanno staccato la spina apposta.
0: Non ci credo, mamma mia.
1: E sono rimasti tutti lì senza capire se aveva segnato o non aveva
0: vabbè,
1: segnato.
0: Capita pure, chissà quante bestemmie le ha tirato al tipo che ha staccato la televisione. Senta, oggi abbiamo tanti compleanni, abbiamo Alan Wilder, the ex Depeche Mode, Simon Gallup, The Cure, Mike Jones, The Smith, il compleanno di Alanis Morris. Chi è?
2: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Le piacciono i Rolling Stones?

0: In the Stars, il nuovo singolo di Mick Jagger e la sua band, da Foreign Tongues, l'album nuovo dei Rolling Stones. Ronnie Wood, il suo compleanno, Happy Birthday Ronnie Wood. Il 17 di luglio sarà Lucca Summer Festival, caro Bonzo, capito? Ci andiamo a vedere Ronnie Wood?
1: Certo che andiamo.
0: Andiamo da Ronnie, dai, andiamo da Ronnie.
1: Avrà una super band di musicisti pazzeschi.
0: Non vedo l'ora della Lucca Summer Festival. Allora dicevo, sono stato... Chi è?
2: Seguo la filosofia del Bonzo. Come il Bonzo, sempre sbronzo.
0: Ma come la sua filosofia? Ma Bonzo, ma la sua filosofia non deve essere più questa. Lei sta facendo la dieta, lei deve migliorare per quest'estate, lo sa, no? Che il dottore
1: esatto, può... però... Prima o poi finirà la dieta e si tornerà alle
0: lei mi deve abitudine. Arrivare a Lenny Kravitz, che io lei a Firenze Rock a Lenny Kravitz cioè, Lenny scusa, lui si gira, lei alza la maglietta
1: anch'io dice, con la canotta traforata
0: e le urla suca così, no nel senso no. Non so se potrà mettere
1: non c'è gara con
0: non c'è gara Kravitz. Quello c'è un fisico che fa sì. Cioè ha visto Lenny Kravitz quando nel video era nudo, cioè ha visto
1: sì, no è pazzesco, è fighissimo.
0: Secondo lei c'è la batacchione no chiedo no, nel video Eh no, perché se si è messo nudo nel video vuol dire che è sicuro di se stesso, no?
1: Sicuramente, qualcosa mi fa pensare che sia
0: lei mi attrezzato. Sa che non potrà competere molto con Lenny Kravitz in tutti e due i casi, sa?
1: No, meglio... no, io sono più per la scena di Manchester, un po' più tranquilli.
0: Lei è più tranquillo, lei è... Allora, no, dicevamo, la Champions League abbiamo parlato oggi a Parigi, sempre Parigi di mezzo, c'è Roland Garros, giusto?
1: Giusto, oggi è una giornata molto importante per i nostri tennisti, c'è in campo Flavio Cobolli che è avanti contro Sbadia.
0: Sì.
1: Poi toccherà Matteo Berrettini contro Cerundolo e Matteo Arnaldi contro Tiafo. Quindi abbiamo tre chance.
0: E poi doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Bene, bene,
1: sì,
0: sono molto
1: per
0: felice.
1: Per un posto in semifinale.
0: Allora, invece nel ciclismo, lei che è un passista, Jonas Vingegaard, si piace.
1: Vingegaard.
0: No? Vingegaard,
1: esatto,
0: ieri ha vinto la
1: 109esima edizione della Costa
0: Mamma
1: Rosa.
0: Mia.
1: Ed è diventato l'ottavo corridore di sempre a fare tripletta, cioè aver vinto almeno un giro, un tour e una vuelta di Spagna.
0: Bene, sono molto felice per lei, caro passista del ciclismo. Sai che quando sono andato a fare un giro nelle colline del Mugello, sa che non si dorme a Mugello, no?
1: No, mio. Assolutamente.
0: Sempre con Samuele Le Bon ci siamo intrufolati con dei bandana, non ci siamo fatti riconoscere perché volevamo anche divertirci. Però mi mancava, lì era, sembrava un girone dantesco lì. No? Mancava lei, Bonzo, mancava lei sulle colline del Mugello.
1: L'anno prossimo vengo
0: sì,
1: a
0: dai,
1: fare
0: venga.
1: Da guida.
0: Allora, oggi tra i tanti compleanni c'è quello naturalmente anche, abbiamo ricordato, Alan Wilder, l'ex tastierista dei Depeche Mode. Ha suonato fino al 95 con loro, quindi...
1: Sì, per tanti anni, dagli inizi.
0: Beh,
1: praticamente.
0: Ma il Rock and Roll Fame è stato messo dentro come membro dei Depeche Mode.
1: Ma giusto, giustissimo, perché 13 anni di band non si possono dimenticare.
0: E allora, buon compleanno, le piacciono i Depeche Mode?
1: Tantissimo.
3: I am Dave Garn, and the music I love is on Virgin.

0: from the Black Keys, the music we all love is on Virgin Radio.
1: Mi piace l'ultimo album dei Black Keys, si chiama Peaches. E questo è il singolo Where There's Smoke, There Is a Fire. Il primo blocchettino di Revolver, amici di Virgin Radio, si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Tra poco torneremo, lo faremo con l'album meraviglioso di Clash, con Sandinista.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Revolver.
16: Revolver.
17: Revolver with Ringo.
18: Virgin Radio.
19: Virgin Classics.
20: 1980.

0: Hi, this is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
1: Mick Jones con i Clash, Magnificent Seven, questo era Sandinista, quarto album dei Clash, 1980. Uscì come triplo album in vinile, poi uscì come doppio CD, ma voi dovete avercelo a casa perché questo è un album che ha fatto la storia non solo del punk ma della musica in generale britannica nel mondo. I Clash si divertivano col punk, col dub, con lo ska, con rockabilly in quest'album meraviglioso che fu registrato proprio nel 1980, un po' a Londra, un po' a New York. Vabbè, è un classico dei Clash, a Virgin Radio Revolver non manca mai, siete con Ringaccio, 342-41-41-411.
2: Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
1: Prendo la mazza da baseball e ti spacco le ditina, caro Mattia Rossi. Arriva un listone, Mr. Finn Power, la sa bene, con Stack Up the Reason.

0: Rock and Roll High School, proprio oggi, primo giugno del 79, i Ramones pubblicavano questo singolo, era la colonna sonora dell'omonimo film dei Ramones.
1: Revolver Cover Experience.
0: E con i Ramones il nostro gruppo porta fortuna, è arrivata anche la Cover Experience. Stavo leggendo un po' di cose che avremo poi nella macchina nel tempo, per esempio oggi, primo giugno 26, 100 anni fa, un secolo fa, nasceva la grandissima Marilyn Monroe, scomparsa in circostanze da molti di tutto insospette, il 5 agosto del 62, a soli 36 anni, ma la sua magia è diventata un'icona per quanto riguarda poi non soltanto il mondo delle attrici, del cinema, ma il mondo proprio in generale. Marilyn Monroe, andiamo un po' negli anni 50, c'era una canzone di Johnny Orton proprio nel 56. Se pensate, magari le radio di quell'epoca a Los Angeles passavano questa musica. Ripeto, Johnny Orton è il numero uno in classifica nelle radio oggi in America nel 56. Vi porto in Svezia nel 2013 una rockabilly band chiamata Wild Rooster l'ha fatta così.

0: alla versione di Anka Milong di Johnny Horton nel 56, questa rifatta nell'album No Way Out of Hell del 2013. Questa è una canzone che voglio così, sono sicuro che hanno apprezzato tutto il popolo che poi si raduna ad agosto a Senigallia del Jamboree Festival.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Per la vostra prossima vacanza lasciatevi conquistare dalle Baleari di Franco Rosso. Energia, mare e libertà. Scegliete il lato vivace di Ibiza, tra calette dorate, tramonti spettacolari e atmosfere che si accendono dal giorno alla notte. Oppure rallentate il ritmo a Formentera, dove spiagge caraibiche e acque trasparenti vi regaleranno puro relax. Due isole diverse, un'unica intensa emozione. Le Baleari vi aspettano nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
19: DJ Ringo.
20: Revolver with Ringo. Revolver with Ringo.
21: Revolver with Revolver. 1, 2, 3, 4.
9: Virgin Radio.

0: Mumford & Sons con Here, con loro Chris Stapleton, la grande star americana del country, ospite nei Mumford & Sons. Loro arriveranno il 7 di luglio a Roma, l'ippodromo delle Capannelle, concerto firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Ma lei l'ho ascoltato, ma ha ascoltato Chris Stapleton? No, non lo conosce. Ma io adesso,
1: no.
0: Guarda, in America è come dire Elvis Presley adesso, una delle più grandi, sa che il country va molto forte, diciamo, come musica. E lì lui è una grandissima star. Vabbè, detto questo, andiamo. Chi è?
2: Bonzo! Vieni come in Valtellina?
0: No!
2: Dai!
1: Ma
2: birra,
1: sì,
2: o vino, rutto libero e vieni andare.
0: Bonzo!
2: E chat, e dai!
0: La invito anche in Valtellina, ha sentito che
1: il programma mi sembra perfetto, niente da dire sul programma. Poi vino buonissimo c'è in Valtellina.
0: Ma per il rutto libero era contento, non lo so, chiedo.
1: No, tutto il programma, vino, birra, il rutto libero che va sempre mi di sembra, conseguenza.
0: Mi ricordo un vecchio film di Totò, birra e salsicce. Vabbè, dicevi in Francia, ahimè, rubata di nuovo l'opera con la banana di Maurizio Catra. Ma sta banana tira di brutto,
1: Piace, vabbè, ma ha
0: dove,
1: un suo
0: dove è successo? Al Pompidou di Metz, giusto?
1: Di Metz, esatto,
0: sì.
1: Che era esposto per celebrare il compleanno del museo e niente, è sparita e, insieme al nastro che la teneva. Pensa
0: ma
1: che ce ne
0: scusi,
1: sono...
0: ma è vero, soltanto tre poi le banane così?
1: Eh sì, allora, ce ne sono tre di opere, di questo tipo di opera ufficiale col certificato di autenticità.
0: Vabbè, ma la banana ovviamente poi invecchia, diventa scura, la
1: ma
0: cambieranno.
1: Ogni tre giorni la cambiano, ah, ogni tre giorni la cambiano.
0: Però adesso voglio dire, Catellani è geniale, si è inventato un pezzo di scotch con la banana appesa fresca, quando marcisce ne prendono un'altra fresca, la mettono sempre lì, con la scusa c'è il certificato, questo vale 5 milioni e mezzo, giusto?
1: Esatto, è stata pagata così l'anno scorso da un collezionista coreano.
0: Roba da comprare all'area di Napoli all'aeroporto, o che non so, ho visto i barattoli con la cacca dentro, cosa avevo visto di opere particolari?
1: Sì, di Manzoni, dell'artista, era merda d'artista si chiamava.
0: Vabbè, io no, dico, sono anche, secondo me l'opera d'arte è la genialità di creare questa cosa, no, non è d'accordo lei?
1: D'accordissimo, è questo che deve fare l'arte, provocare.
0: L'arte, provocare. Lei cosa farebbe per provocazione, Bonzo?
1: Io per provocare, una bella domanda, ci devo pensare.
0: Allora ci pensi su che poi ce lo fa sapere qua. Intanto le devo chiedere, le piaceva Dolores O'Riordan con i Cranberries?

anche Blink 182, l'album che usciva oggi nel 99, Animal of the State, e dentro c'era What's My Age Again, Adam Song e tante altre, che insomma un album meraviglioso dell'epoca del 99, questo dei Blink 182. Siamo quasi alla fine della prima ora di Revolver, abbiamo il lancio del primo Revolver Cult. Io rimarrei in tema di lasciamo il punk anni 90 californiano, quello dei Blink 182 qua a Virgin Radio, e torniamo, ce ne andiamo dalla nostra eroina punk in Australia. Sto parlando di Amy Taylor e i suoi Sniffer nel 2019. Questo è un singolo che mi faceva impazzire dell'album Got You. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Emily & Sniffer, il loro punk australiano. Emily & Sniffer nel 2019, ragazzacci del rock and roll, un'ora di Revolver che si è disintegrata come un ghiacciolino al sole. Noi però vi dobbiamo regalare due biglietti per un gran bel festival, quello la prima estate al Lido di Camaiore a Lucca, con la serata del 26 giugno sarà spaziale. Nick Cave and the Bad Seas e gli Slave for Mods, e il primo che chiama 832 43 30 si becca i due biglietti.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 14 e 59 minuti.
5: It's 2:59 p.m.
4: Revolver.
6: Ringo.
7: Revolver.
6: Ringo. Ringo.
7: Revolver.
8: Virgin Radio.

0: People Have the Power, Pat Smith. Oggi, proprio oggi, nel 1988 usciva quest'album con questo singolo, People Have the Power. L'album si chiamava Dream of Life. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, andiamo al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Quanti album che sto ricordando oggi? Prima l'album degli Eagles, oggi nel 72, e poi il nuovo di Fred Durst con MGK, e adesso Pat Smith. L'importante è avere bella musica, perché a noi ci piace
1: sempre
0: il rock, caro signor Bonzo.
1: Sempre rock.
0: Allora, caro Bon, chi è adesso?
2: Bonzo, per provocare basta andare in giro nudi.
1: troppo facile così.
0: Gli avevo chiesto di pensare un po' alla provocazione, non ci è ancora arrivata lei.
1: Ci arriverò, perché bisogna fare una cosa fatta bene.
0: Vabbè, chi è?
2: Oh, Ringo, buongiorno,

0: Bello,
1: buongiorno.
0: Stiamo andando alla riunione per il cambio menù. Ah. Livello Rock, vai!
1: Va bene, buongiorno.
2: Ci dicano poi cosa scelgono come nuovo menù.
1: Che figurati, le manda a nozze lei con i menù, no? Voglio dire, vabbè. Io invece parlerei di ristoranti, ma i ristoranti si trovano anche le cose buone, le leccornie quando viaggi. Ecco i viaggi in quale paesi europei che sono attirati più dai turisti. Quindi hanno fatto, la Commissione Europea ha diffuso questi studi.
2: Esatto.
1: Qui sono 10 paesi. Partiamo da Paesi Bassi. Cioè, come è fatto questo studio?
2: Scusi. Hanno calcolato i pernottamenti ufficiali, quindi per esempio nei Paesi Bassi l'anno scorso sono stati registrati 64.311.55 pernottamenti.
1: Va bene, non hanno tondi, il Germania al nono posto 83 milioni, Croazia 85, Austria 97 milioni di pernottamenti, Grecia 130 milioni, l'Inghilterra al quinto posto non me l'aspettavo, bonzo, quanti?
2: Tanti, 149 milioni, quasi 150 praticamente.
1: La Francia quarta
2: con 150 milioni.
1: Turchia terza,
2: 154 milioni.
1: Udite, udite, chi è seconda?
2: Italia 264 milioni.
1: Che non è priva però, mila.
2: No, perché la Spagna ha fatto 329 milioni di pernottamenti.
1: Porca miseria, sai che in Italia però vengono, non dormono, no? Non lo chiedo.
2: È una, beh dai, non è male, un secondo posto con più di 100 milioni di pernottamenti sulla terza.
1: Quindi il turismo è quello che tiene un po' su anche i paesi con l'argent, col cash, perché insomma ne spendono di soldi. Se guardo i milioni, qui ci siamo più di vari svariati miliardi di pernottamenti, saranno costati tanti milioni di euro, no?
2: Allora, sommando tutti, in Europa sono stati registrati 1,5 miliardi di pernottamenti per una spesa totale di 11,7 trilioni di dollari.
1: Trilioni di dollari, incredibile.
2: Cifra pazzesca.
1: Vabbè, si dorme anche, si pernotta per andare a vedere i concerti. Il 5 di luglio a Milano gli Hi-Days arrivano all'Ippodromo Snella Mauro. Arrivano loro. Le piacciono i Foo Fighters?
3: Hey everybody, I'm Dave.
4: And Nate Mendel.
3: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on

0: di concerti, ne abbiamo tanti a Virgin Radio, pernottamenti, viaggi, mangiarsi una pizza, ascoltarsi un concerto, viaggiare, dormire, gli hotel, gli amici, la gente.
1: Ragazzi, io ho pernottato a Roma per gli Offspring, spero di vedervi lì. Bacio, Raffaella da Cagliari.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it.
9: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Revolver.
6: Revolver.
7: You're listening to Ringo with a Revolver.
8: On Virgin Radio.
9: Virgin Classics.
10: 1967.

Stiamo parlando di Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, l'album del 67 che proprio oggi pubblicavano i Fab Four a Liverpool, un album che dovete avere nella vostra collezione. Beh, per la collezione tutti gli album, questa è una di quelle band che dovete avere tutti gli album da collezione, però oggi lo ricordo, 67 i Beatles pubblicavano Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Dentro c'era anche Lovely Rita, She's Leaving Home with a Little Help for My Friends, un'altra meravigliosa che era nell'album A Day in the Life, qualcosa di meraviglioso, album incredibile. Siete con Ringaccio, salutiamo i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, chi su un'ape, un camion, una macchina, un elicottero, un disco volante, l'importante è avere come colonna sonora la vostra Virgin Radio e le novità. Riparliamo di concerti il 24 di luglio a Milano al Legend Club, arriveranno loro i Culture Wars.

E abbiamo parlato di Room on Fire, l'album del 2003 degli Strokes, che subito si è accesa la macchina del tempo, la sigla della Time Machine è appena partita e Ringo vi dice che il 1° giugno del 26, 100 anni fa, nasceva lei, la bellissima, meravigliosa icona Marilyn Monroe, festeggiata poi anche in queste ultime ore a Palm Springs sotto una statua meravigliosa. 1° giugno del 47, Happy Birthday Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stone, oggi compie 79 anni, lo aspettiamo a Lucca Summer Festival. 1° giugno del 59, Happy Birthday Alan Wilder, l'ex tastierista dei Depeche Mode dall'82 almeno fino al 95. Rimaniamo in Inghilterra, andiamo da un bassista, 1° giugno del 60. Happy Birthday Simon Gallup, bassista dei Cure, andiamo al 1° giugno del 63. Un happy birthday speciale a Mike Joyce, batterista degli Smiths, di Morris e di Johnny Marr. 1° giugno 74. Happy birthday, buon compleanno alla rocker canadese Alanis Morissette. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo qui a Virgin Radio. Li abbiamo sentiti prima, 1° giugno del 67, i Beatles pubblicavano Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Sempre per i Beatles, 1° giugno del 69, John Lennon e Yoko Ono sono nella stanza 1742 dell'Hotel Queen Elizabeth di Montreal in Canada, dove registrarono questa Give Peace a Chance. 1° giugno 72, gli Eagles pubblicavano il loro album debutto, una meraviglia, una gemma della musica. 1° giugno 73, oggi nel 73 Paul McCartney con i suoi Wings pubblicava in Inghilterra questo Live and Let Die. Andiamo a New York, a Queens, 1° giugno 79. Oggi nel 79 i Ramones pubblicavano Rock and Roll High School, la colonna sonora dell'omonimo film. Oh baby! 1° giugno 87. I Soundgarden pubblicavano Hunting Down, il primo in assoluto della band. 1° giugno 88. Patti Smith pubblicava People Have the Power, l'album era Dream of Life. 1° giugno 94. Stone Temple Palace pubblicavano Vaseline, l'album era Purple. 1° giugno 99. E Blink-182 pubblicava Enema of the State. Andiamo ancora in America, New York, chiudiamo col 1° giugno dell'83, quando David Byrne e Talking Heads pubblicavano l'album capolavoro Speaking in Tongues. Chiaramente il singolo era Burning Down the House.

0: capolavoro da avere nella vostra collezione privata a casa, uno dei 100 album migliori del rock, dovete per forza averci, Talking Heads.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No.
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: You're listening to Revolver.
25: Let's go. Revolver with Ringo
26: on Virgin Radio.

0: Hello, this is Tom Smith from Editors, and the music we love is on Virgin Radio.
1: Mr. Tom Smith e i suoi Editors, Call It In, lui arriverà il 3 di febbraio a Milano all'Alcatraz con gli Editors. E con loro siamo entrati nella parte finale di Revolver, ci colleghiamo col settimo piano dove c'è la nostra redazione capitanata. Bonzo!
2: Eccoci!
1: Allora, è pronto per farsi un giro per il mondo? Vediamo un po' le ultime notizie.
2: Partiamo.
1: Com'è andato il tennis, intanto?
2: Ha vinto, Cobolli ha vinto, adesso aspettiamo Arnaldi e Berrettini cosa faranno.
1: Allora, partiamo con il giro per il mondo, io direi partiamo dal Cile, fuori programma durante la cerimonia, c'è una cerimonia, un cane antidroga è andato a annusare il viceammiraglio, veramente?
2: Sì, c'è stato molto imbarazzo perché questo cane ha puntato la tasca.
1: Allora, eravamo a Valparaiso, giusto?
2: Sì, esatto.
1: E c'era questa cerimonia della Marina cilena, Giulia, c'era un ammiraglio, l'ammiraglio, il viceammiraglio, e sto cane parte antidroga che fa?
2: E punta la tasca dell'ammiraglio, annusa e fa i gesti come fanno i cani antidroga quando annusano qualcosa di non lecito.
1: Cioè una canna, quindi, in tasca l'ammiraglio, no?
2: Non si capisce, solo che una volta che hanno capito cosa stava succedendo hanno portato via il cane di forza.
1: E l'hanno licenziata il cane, di che cacchio fa? Vai a usare l'ammiraglio. No, fatti i cani tuoi, gli avranno detto, capito? Però che imbarazzo, mamma, il viceammiraglio con la tasca piena di il
2: cane. Chissà.
1: Comunque quei cani lì non sbagliano, cioè si hanno usato.
2: Non sbagliano mai, quindi si è appuntato lì.
1: Aveva avuto un ciocchino di fumo in tasca, capito? L'ammiraglio. Andiamo in America. Che è il più grande raduno di sosia, ne parlavo prima di Marilyn Monroe,
2: esatto.
1: 1037 persone a Palm Springs sotto la statua,
2: sì.
1: Io ci sono stato là sotto da Marilyn Monroe.
2: Record da Guinness dei primati.
1: Sì, qualcuno non è che ci assomigliavano molto come sosia.
2: Era uomini, donne, è stato per ricordare che oggi avrebbe compiuto 100 anni, si sono messi la parrucca bionda e il vestito bianco, quello famoso dell'immagine.
1: Al Palm Springs è molto divertente, io ho abitato lì un sacco di volte per lavoro, c'è l'hotel Saguaro che ce la devo portare, e in quell'hotel fanno, non so, sono tutte drag queen, capito? È divertente. Senta. No, rimaniamo in America. Un meteorite esplode in cielo, viaggiava a 120.000 km all'ora.
2: Assolutamente, sopra il Massachusetts e il New Hampshire.
1: Dove ferma tutto, ferma anche la base. Com'è che si chiama lo stato?
2: Massachusetts.
1: Mamma mia, vabbè, avanti. Poi.
2: È scoppiato a circa 64 km in quota.
1: Sì.
2: E andava a questa velocità pazzesca, 120.000 km orari.
1: Io chiuderei con l'America. Ho visto il video, mi sono imbarazzato per il poliziotto.
2: Sì.
1: In America questo poliziotto ferma una ragazza che accusa, lei stava usando il telefono con la mano destra.
2: Esatto.
1: L'ho vista, io la inchiodo, la multo, quella alza il braccio, poverino, poverina, e non aveva
2: Non aveva il braccio.
1: Ma no,
2: la cosa incredibile che è stata comunque multata questa persona.
1: Che vergogna.
2: E poi sotto la pressione di tutte le persone che hanno visto questo video hanno tolto la
1: ma io licenziavo un poliziotto così, dai, vai a casa pagliato, niente, non voglio di nulla. Caro signor Bonzo, ma le piacciono gli Stone Temple Pilots?

0: Purple Palace con Scott Weiland, siamo a Vaseline 1994, grunge puro per chiudere il vostro Revolver quotidiano. Ringo tra poco vi deve salutare, ma prima ho l'ultimo spazio dedicato al Revolver Cult. Allora, il 14 di giugno, manca poco, poco, ci sarà il Firenze Rock, arriveranno loro la sera del Firenze Rock del 14, Cure. E oggi è il compleanno di Simon Gallop, potevamo dimenticarci di lui, assolutamente, ho scelto un pezzo da un album, io adoro questo pezzo. L'album del 2000, di 26 anni fa, si chiamava Blood Flowers per i Cure, il pezzo per festeggiare così, con queste sonorità, Simon Gallop è Maybe Someday.
1: DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Bob Smith nel 2000, che pezzo, che atmosfere. Buon compleanno Simon Gallup, che entrò proprio nel 79 con i Cure, album incredibili con loro, 17 Second Fate Pornography. Suona il basso, ogni tanto anche le tastiere, grande personaggio, grande bassista Simon Gallup. Lo rivedremo naturalmente al Firenze Rocks con i Cure. Io vi devo dire che le due ore sono volate via, vi devo ringraziare per l'attenzione, grazie del supporto che ci date come al solito. Ringrazio Mattia Rossi per la parte tecnica, il Bonzo al settimo piano, ringrazio voi là fuori, popolo di Virgin Radio. Ricordatevi che ringrazio qua Virgin Radio. Cosa c'è?
1: Beh, Revolver è una delle più grandi trasmissioni che abbia mai ascoltato a livello mondiale, ma veramente lo dico senza sapere nulla in realtà.
0: Vi vuole bene!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Revolver, in collaborazione con
4: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma è Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Virgin Classics 1986.

0: Ho una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Morning Glory. Morning Glory.
1: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
0: It's 5 p.m.
1: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Code per traffico anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 viaggiando verso il capoluogo ligure. 6 km di incolonnamenti sempre per traffico sulla A22 tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione Brennero. Infine si segnalano rallentamenti per traffico anche sulla statale 3 bis Tiberina tra gli incroci statale 75 Centrale Umbra e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone simbolo dell'America on the Road, con un titolo cinematografico affascinante. Non può che essere Ventura Highway degli America.

c'è una storia divertente sugli America, che pur avendo portato al successo la canzone folk americana, sono in realtà una band che nasce in Inghilterra. Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Dan Peake sono figli di tre militari americani stanziati in una base in Inghilterra. Sono cresciuti nei college britannici, hanno esordito il 20 dicembre del 70 in uno dei locali più storici di Londra, la Roundhouse. Sono andati in tour con gli Who, Elton John, e hanno anche registrato il loro primo album omonimo nel 1971 ai Trident Studios di Londra. Abbiamo fatto di tutto per non sembrare una band inglese che fa musica americana, ha detto Dewey Bunnell. Nel 1972 tornano a casa, vanno in tour nei college e poi entrano ai Record Plant Studios di Los Angeles per registrare il loro secondo album, che si intitola non a caso Homecoming. Il suono è più elettrico. In studio con la band c'è un batterista leggendario, Hal Blaine, che ha suonato anche con i Beach Boys. Homecoming esce il 15 novembre del 72 e lancia gli America al numero 9 negli Stati Uniti. La seconda storia divertente sugli America è quella del singolo Ventura Highway, che esce il 19 settembre del 72 e diventa subito un classico. La Ventura Highway in realtà non esiste, è solo un nome inventato da Dewey Bunnell per catturare l'attenzione del pubblico con il ricordo di un viaggio in auto da bambino lungo la Pacific Coast Highway. È il road trip più lungo della California, 1000 chilometri dal nord di San Francisco al sud di Los Angeles, passando anche dalla cittadina di Ventura. E allora ecco il suo racconto. Ricordo la costa dell'oceano che correva lungo la strada, le nuvole nel cielo e la nostra auto ferma all'incrocio per Ventura. Questa è Ventura Highway, gli America.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì alla scadenza delle misure in vigore in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
0: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade Liguria lungo la A10, code causate dal traffico intenso tra Genova aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo Ligure. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canosa. Veicoli scortati per il maltempo sulla 1 in Emilia tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. C'è un veicolo fermo sul tratto toscano della 1 alla Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo per chi è diretto verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 75, la centrale umbra, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio passaggio da Sisi, statale 147 verso l'incrocio Colle Strada, strada di grande comunicazione Orte Ravenna. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, lunedì 1 giugno. Mi piace sempre iniziare la settimana e il mese con quello che è l'incipit corretto, ovvero la miglior musica in circolazione, le voci di Andrea Rock e Melissa Greta.
1: A me piace sempre iniziare la settimana con Virgin Generation e continuare poi sempre con Virgin Generation per il resto dei giorni. Mi piace anche dire il gran ritorno del nostro Patrick in regia. Weekend di ponte per tanti, noi ci siamo sempre e comunque qui in diretta su Virgin Radio con voi fino alle 20. Iniziamo, Andrea?
0: Assolutamente sì, entriamo in un disco che ha fatto la storia, questa Dookie di Green Day, ovviamente 1994, Welcome to Paradise.

0: Welcome to Paradise, Green Day 1994. Questa è la diretta di Virgin Generation e siamo con voi con il pantalone corto, perché
1: esatto.
0: È estate, primo giugno, ci sta.
1: Beh, però è una cosa a cui non pensiamo mai, Andrea. Noi siamo estremamente fortunati perché col lavoro che facciamo possiamo anche permetterci di andare con
0: più casual,
1: esatto.
0: Elegante ma sportivo.
1: Si vede che sei un uomo di moda, Andrea Rock. Questo sta succedendo recentemente anche in Giappone, ma per chi deve proprio andare in ufficio, no? Il governo metropolitano di Tokyo sta incoraggiando proprio i dipendenti a lasciare nell'armadio i completi, gli abiti formali e presentarsi in ufficio con pantaloncini, la t-shirt, scarpe da ginnastica, un look molto più leggero, appunto, per due scopi principalmente.
0: Fa caldo.
1: Esatto, sopportare meglio il caldo che è sempre più intenso, ormai 40 gradi a Tokyo si toccano come niente, e poi ridurre in questo modo il consumo di elettricità, limitando l'uso dell'aria condizionata. Se è più leggero magari non hai bisogno di accenderla, e quindi stanno attuando.
0: Magari la devi mettere anche meno potente, perché sai, io mi immagino,
1: esatto,
0: no, il classico giapponese che arriva a lavoro in completo, no, sudatissimo, fradicio, entra a meno 32.
1: Beh,
0: no,
1: di pensa solito agli agenti immobiliari, per
0: esatto,
1: esempio, d'estate. Io li guardo sempre e dico, ma come fanno? No, mi sento fortunatissima. Stanno pensando a fare queste modifiche, non è una brutta

0: questo sta succedendo recentemente anche in Giappone, ma per chi deve proprio andare in ufficio, no? Il governo metropolitano di Tokyo sta incoraggiando proprio i dipendenti a lasciare nell'armadio i completi, gli abiti formali e presentarsi in ufficio con pantaloncini, la t-shirt, scarpe da ginnastica, un look molto più leggero, appunto, per due scopi principalmente.
1: Fa caldo.
0: Esatto, sopportare meglio il caldo che è sempre più intenso, ormai 40 gradi a Tokyo si toccano come niente, e poi ridurre in questo modo il consumo di elettricità, limitando l'uso dell'aria condizionata. Se è più leggero magari non hai bisogno di accenderla, e quindi stanno attuando.
1: Magari la devi mettere anche meno potente, perché sai, io mi immagino, esatto, no, il classico giapponese che arriva al lavoro in completo, no, sudatissimo, fradicio, entra a meno 32.
0: Beh,
1: no,
0: di pensa solito. Agli agenti immobiliari, per esatto, esempio, d'estate, io li guardo sempre e dico, ma come fanno? No, mi sento fortunatissima. Stanno pensando a fare queste modifiche. Non è una brutta idea.
1: Buona idea. Secondo me anche tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che purtroppo è costretto a un abito formale e o pesante, non per forza il completo, ma magari anche la tuta da lavoro può essere necessaria,
0: certo,
1: ma faticosa da sopportare con il gran caldo. Quindi insomma siamo vicini a coloro che purtroppo non hanno la nostra fortuna di vestire un po' più leggeri con questo caldo. Kasabian Great Pretender.
2: This is Sergio from Kasabian, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Billy Idol, Wire Wedding, 1982, 18 e 17 minuti, lunedì 1 giugno. Sfilza di premi per i nostri artisti.
1: È vero, per esempio Billy Idol è stato uno dei protagonisti della recente edizione degli American Music Awards 2026 che si sono tenuti qualche sera fa. È protagonista perché è stato premiato con un riconoscimento alla carriera, celebrando quasi mezzo secolo. Ragazzi, sì, è salito sul palco, ha fatto un bel discorso ricordando le sue origini con Generation X, poi ha raccontato che all'epoca lui e i suoi compagni non avrebbero mai pensato di andare avanti così tanto, pensavano che quell'avventura sarebbe durata pochi mesi, e invece eccoci qua a parlare di un grande artista che si porta a casa un premio alla carriera. E poi ha lanciato un messaggio ai giovani musicisti, invitandoli, incitandoli a suonare uno strumento, a prendere lezioni per saper fare musica, scrivere musica, perché è importante saper condividere un messaggio attraverso l'utilizzo anche degli strumenti. E poi si è esibito con la canzone che abbiamo appena sentito, Dancing With Myself, e Eyes Without a Face, due grandi classici.
0: Molto bene, bravo il nostro Billy Idol, bravi dei giovani che sicuramente qualche tempo fa hanno preso in mano gli strumenti e hanno avuto una vera e propria evoluzione. Loro sono i Nothing But Thieves.
2: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: For What Is Worth, il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano.
1: Riconoscimento anche per Sam Fender, ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Eccolo qui, Sam Fender con Speed of You, singolo del 2021, 18 e 32 minuti, diretta su Virgin Radio. Con Virgin Generation abbiamo detto in questa prima ora premiamo e diamo i riconoscimenti ai nostri artisti, parlando di Billy Idol, ovviamente una carriera sfavillante, quasi 50 anni per Sam Fender, ovviamente siamo meno della metà, ma comunque il talento non manca.
1: E continua il periodo straordinario, pochi mesi dopo la vittoria del Mercury Prize 2025, a conferma di quanto insomma la sua carriera stia vivendo una fase continua di crescita, l'artista inglese ha aggiunto un altro importante riconoscimento alla sua collezione, perché veramente a casa ormai ne ha già tantissimi, vincendo il premio Songwriter of the Year agli Ivor Novello Awards, che è uno dei premi più prestigiosi dedicati alla scrittura musicale britannica, e non è la prima volta, perché l'aveva vinto anche nel 2022 grazie al successo di 17 Going Under, album apprezzatissimo, insomma lo hanno definito una delle voci britanniche contemporanee più rappresentative della Gran Bretagna. È un bel riconoscimento. Poi è giovanissimo, questa è la cosa. E sai cosa? Quando gli artisti che noi passiamo solitamente ricevono questi premi, è anche un po' soddisfazione nostra. Cioè,
0: perché ci abbiamo creduto dall'inizio, esatto. Certo, questo è molto importante. Lui ci ha creduto, commosso quasi nel ritirare il premio, ha detto: per me è molto importante perché racconto storie di vita vera, sono un po' il rappresentante della mia generazione, della working class della mia generazione, quindi insomma veramente fondamentale da questo punto di vista il suo apporto artistico e testuale. YouTube, questa è Song of the Future.

0: quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Come out and play, 18:41, questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Quota sportiva, presto, anzi lo facciamo subito, che ne dici? NBA, perché è un momento caldo, no?
0: Allora, il momento non è caldo, è rovente, tra le partite in assoluto, tra le serie, tra i campionati più seguiti di sempre questa stagione, che vede finalmente le due finaliste. San Antonio Spurs sono riusciti nell'impresa di battere i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder in una gara 7 al Fulmicotone sul parquet nemico proprio di OKC. Nulla è bastata, la performance dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander si ritroveranno in finale contro i New York Knicks, campioni a est.
1: Scusami, Oklahoma era in casa?
0: Oklahoma giocava in casa, gara 7, ha vinto San Antonio.
1: Con un pavimento sfavorevole, ma è il loro pavimento.
0: Ma no, no, no, ho detto che ha vinto San Antonio con il pavimento sfavorevole. Okay. Cioè, sul campo nemico tendenzialmente. Okay. Ecco, questo è il senso. Allora, ovviamente siamo davanti a una sfida importante e ci sono tutta una serie di curiosità che noi andremo a snocciolare nei prossimi giorni. Ne dico una su tutte, sì. L'ultima volta che San Antonio e New York si sono incontrati alle finals non esistevano i social network, per quindi, dirne una,
1: okay,
0: per dirne una.
1: Ok, e quindi più o meno 10 anni fa.
0: Ah, molto di più, molto di più, quasi 20. Quindi insomma, sfide importantissime dove ci sono anche dei continui rimandi temporali pazzeschi, dei dati incredibili. Per tutti i fan della pop culture, Victor Wembanyama, ovvero il grande pilastro dei San Antonio Spurs, colui che fondamentalmente ha portato la squadra insieme a un ottimo cast giovanissimo di supporto alle finals, per festeggiare è entrato nei corridoi dello stadio degli Oklahoma City Thunder e ha ripreso una mossa dell'attacco dei giganti, che è uno degli anime in assoluto più famosi di sempre, nella quale il protagonista per trasformarsi si morde una mano e da lì diventa potentissimo. È quello che è successo fondamentalmente in questa gara 7 e ci sono tante altre incredibili curiosità che vivremo in questa serie pazzesca che inizia nella notte tra mercoledì e giovedì.
1: E ce le racconterai tutte, Andrea. Siamo qua ad aspettare. Spettacolo comunque, spettacolo. Come sono sempre molto spettacolo gli Arctic Monkeys anche dal vivo. Li ascoltiamo subito, Fluorescent Adolescent.

0: Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescence.
1: E tra pochissimo su Virgin Radio ci spostiamo in Irlanda, qui a Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Virgin Classics 1975.

0: Aerosmith, Walk This Way. Questa è la diretta di Virgin Generation. Attenzione cari amici, parliamo di una band che a me piace particolarmente, ovvero i Kingfisher. Ovviamente voi direte: è colpa della provenienza? Sì, tanto. Il fatto che arrivino dall'Irlanda ha un peso specifico anche nel loro songwriting.
1: È vero, però hanno anche una cifra loro, nel senso che sono legati al folk, alla tradizione irlandese, però hanno un carattere particolare, tutto loro, e per quello che secondo me ti sono entrati nel cuore. Noi da qualche giorno stiamo ascoltando quello che è il singolo, il loro ultimo singolo, però affronta un tema che accomuna tutti quanti, ovvero la fine di una relazione, anche il dolore che ne comporta la separazione, ma senza cadere nel classico racconto amaro della rottura. Anzi, sono positivi, perché il testo racconta che a volte una storia finisce, ma questo non significa che sia stato un errore. Quello che si dice, no, conta l'experience. A volte le persone coinvolte riescono comunque a crescere grazie a quell'esperienza, e quindi qualcosa di prezioso rimane. Vedi, ti fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, quello che piace a te.
0: L'altro bicchiere, quello completamente pieno, è quello che ci permette di ricordarvi che i Kingfisher saranno live il 21 di novembre al Fabric di Milano, in una data targata Virgin Radio. Ecco appunto il singolo The Sun Will Never Settle.

0: Alanis Morissette, You Learn, 1995.
1: E così finisce la prima ora di Virgin Generation, ma torniamo tra pochissimo. Siamo in diretta fino alle 20, dopo le breaking news del TG Com 24, le info sul traffico.
2: Virgin Generation. Virgin Radio.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: It's 7:02 p.m.
3: TG Com 24. Breaking news.
5: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia: aiuteremo a reagire all'aggressione, e interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TG Com 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
9: Maniaci della qualità.
10: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. In Liguria lungo la 12 troviamo code per traffico congestionato tra Genova Nervi e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. C'è un veicolo in avaria sulla A6, la Torino-Savona, all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale su di Torino, diramazione per Moncaglieri verso il capoluogo piemontese. Veicolo fermo anche in Campania sulla A3 tra Portici, Bellavista e Ercolano Portici in direzione Salerno. Veicoli scortati per il maltempo invece sulla 1 nel Lazio tra Allaccio e diramazione Roma Sud e svincolo Guidonia-Montecelio per chi è diretto verso Firenze. C'è pioggia sulla 13 tra Monselice e Terme Euganee. Un'ultima segnalazione che giunge invece dalla statale 652 di Fondo Valle Sangro, con un incendio all'altezza dell'incrocio Colle di Mezzo, statale 364 di Atesa. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Style Rock.

0: E sì, questo ci spiace per i Nickelback che andremo ad ascoltare fra poco. Ci sono una serie di dati interessanti anche per quanto riguarda questa sfida. 9 sono le stagioni giocate dai Las Vegas Golden Knights, perché è una squadra di abbastanza giovane formazione, e comunque sta giocando per il suo secondo titolo, quindi insomma complimenti.
1: Come statistica è buona.
0: Ottima statistica. 12 saranno i giocatori presenti nel roster che hanno già vinto la Stanley Cup, 11 dei quali facevano parte della squadra appunto di Las Vegas nella cavalcata trionfale del 2023, tra cui William Carrier, che oggi gioca a Carolina, quindi insomma ha la possibilità di bissare il successo con un'altra squadra. Quindi insomma questi cominciano a essere alcuni dei dati che, un po' come dicevamo, relativi all'NBA, sono curiosi e andremo a raccontare al meglio delle 7 gare.
1: Certamente lo faremo nei prossimi giorni qui a Virgin Generation. Li hai citati prima, li ascoltiamo allora. Nickelback, Bones for the Crows.

0: Depeche Mode, People Are People, 19 e 18 minuti, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta per tenervi compagnia, spesso per tenerci compagnia. Le serie televisive sono un ottimo, ottimo alleato, soprattutto se la colonna sonora è di livello.
1: E ce n'è una che in questo periodo si sta facendo notare, dove troviamo tra l'altro anche i Depeche Mode, fanno parte di questa colonna sonora, di questa nuova serie che si chiama Legends. Ed è una storia ispirata a fatti reali, ambientata negli anni 90. Racconta di un gruppo di funzionari della dogana britannica che viene reclutato per infiltrarsi nelle organizzazioni del narcotraffico durante il periodo dell'emergenza eroina nel Regno Unito.
0: Quindi quando ce n'era bisogno.
1: Nel
0: senso che così facevano prima a lavorare.
1: C'era
0: una forte domanda.
1: Vabbè, io non farei battute su questa cosa, Andrea Rock. No. Comunque, è una storia molto interessante, ispirata a fatti reali, fatta molto bene e si sta facendo notare anche perché la trama è thriller, crime, si sposa benissimo con la colonna sonora che hanno scelto e dove troviamo all'interno gli Stone Roses, i Cure, come vi dicevo, i Depeche Mode, Jesus Mary Chain, Manic Street Preacher. È un viaggio praticamente nella musica britannica degli anni 90, quindi mescola anche Manchester, shoegaze, alternative rock. La scelta musicale non è casuale, perché contribuisce a ricreare l'atmosfera giusta per una storia.
0: Assolutamente sì, l'atmosfera giusta la creiamo adesso con i Mumford & Sons. Here.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

0: Blink-182, questa era First Date.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con il gruppo Porta Fortuna di Virgin Generation, i Cranberries.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver!
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
5: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a €7,99 e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a €299 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
20: Il caldo ti rallenta.
19: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Cranberries, Wake Me When It's Over 2019, 19 e 35 minuti. Incredibile, ma vero, la dichiarazione di Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, che dice: raga, non vedo l'ora di fare un tour.
1: Vabbè, è coerente con se stesso.
0: 50, 70 anni che fa tour. Cioè, cosa può dargli un tour in più, oltre i soldi?
1: No. Perché io mi aspettavo questo commento del commercialista Andrea Rocchi,
0: chiaramente,
1: ovviamente.
0: Chiaramente, non è che lo sta facendo gratis. Però, no,
1: però se tiri fuori
0: dai,
1: un album,
0: seriamente,
1: perché uscirà un album.
0: È bellissimo vedere questo tipo di entusiasmo da parte sua. Cioè, è uscita questa dichiarazione dove lui dice: davvero, non vedo l'ora di andare in tour e portare brani nuovi, eccetera, eccetera. Caspita.
1: Ma tu non fai un album per suonarlo a casa tua?
0: No,
1: la cosa più bella
0: è
1: per un musicista, probabilmente, non lo so perché a me non è mai successo non essendo una musicista, ma è riuscire a suonarlo davanti ai fan, davanti alle persone. Ed è questo che ha detto Mick Jagger nelle scorse ore durante un'intervista alla BBC, con Ronnie Wood tra l'altro presente, quindi testimone, e non ha detto niente, ha annuito, quindi è tutto vero, che andranno in tour, probabilmente non presto, perché forse Keith Richards deve ancora sistemare qualche impegno preso in precedenza, però si parla del 2027. Prendete con le pinze queste cose che sto dicendo, però l'ha detto Mick Jagger, ci sarà un tour.
0: Intanto li ascoltiamo, gli Stones, il nuovo singolo In The Stars.

0: Girl, Goo Goo Dolls, questa era Slide 1998 a Virgin Generation.
1: Ed è sempre bello ricordare che Jack White tornerà nel nostro paese tra pochissimo con due date: il 19 giugno la prima estate Lido di Camaiore e il 21 di giugno Lignano Sabbia d'Oro. E sono due date ovviamente targate Virgin Radio. Adesso lo ascoltiamo a Virgin Generation con i White Stripes.

0: In preparazione per i mondiali, questa Seven Nation Army sarà ovviamente fondamentale.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico The Clash. Virgin Generation.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app MyAtlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
11: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89€ e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
13: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: Virgin Classics 1980.
20: Virgin Radio.

0: The Clash, Please My Back, era il 1980 all'interno di Virgin Generation su Virgin Radio. I Clash, una band che ha sempre messo il messaggio al centro del loro percorso artistico. A proposito di messaggio, quando Tom Morello si muove artisticamente lo fa spesso proprio per svegliare le coscienze. Abbiamo parlato di un progetto importante, adesso lo ascoltiamo anche.
1: Sì, perché uno dei pezzi, possiamo dire politici, che stanno facendo più discutere negli ultimi giorni è un brano firmato appunto da Tom Morello con la partecipazione di Serj Tankian di System of a Down e di Roman Morello, figlio 15enne ma già protagonista alla chitarra. Sonorità che ovviamente ricordano i Rage Against the Machine e System of a Down, e non è per niente una canzone sottile, nel senso che punta molto all'impatto diretto, non ha mezzi termini sia nel suono che nel messaggio, diciamo.
0: L'ascoltiamo, Tom Morello, Serj Tankian, Roman Morello, Adjourn It.
2: Ciao, ciao, I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Un timbro leggermente diverso per Serge Tankian in questo brano di Tom Morello insieme a Roman Morello, A Journey.
1: È iniziata anche la settimana di Virgin Generation e continuerà ovviamente domani. L'orario lo sapete, ve lo ricordo, dalle 18 alle 20 siamo qua per voi, vi aspettiamo. Grazie mille per questa sera, grazie a Patrick in regia che vi manda tanti baci, grazie ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta e soprattutto agli ascoltatori di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: It's 7:59 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Best Rock 500.
15: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townsend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo. Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami. Quello

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Virgin Classics
4: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
5: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: Bipedi motorizzati, invasati di rock and roll. Da questo momento il Virgin Motel è aperto. Non so dove siate diretti, ma il mio consiglio spassionato è quello di percorrere quelle poche o tante miglia che ci separano per venire a prendervi una stanza. $50 mi sembra una cifra modesta rispetto a ciò che troverete qui. Nessun lusso, ma decisamente tanta buona musica. Da Johnny J.

fa la capricciosa. Da quando è arrivata al Virgin Motel non fa che ripetere che lei non è certo il tipo da un posto come questo. Ah, quante arie, penso, mentre controllo i suoi documenti per capire da dove provenga Miss Universo. Ah, New York! Non avevo dubbi. Si siede sul divano continuando a lamentarsi. Io mi estraneo. Ormai la sua voce è solo un noiosissimo rumore di sottofondo. Mi lascio avvolgere dalla musica e mi dimentico della sua presenza. Fate anche voi come me.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
21: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Che confusione sarà perché...
25: Le leggi le parole? No!
26: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
27: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
26: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
28: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
29: On Virgin Radio.

Sembra appena uscito indenne da una gabbia di leoni. Jeans strappati, capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. Tutto bene, amico? Mi risponde con un'altra domanda. Dove sono finito? Al Virgin Motel, dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi, gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

Divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... tiguglio. È rustico. E si sente.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
10: Only on Virgin Radio.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo, strambo, cliente del Virgin Motel.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Non volevo svegliarla, le dico vedendola riaprire piano gli occhi. Ah, che disastro! Nel tentativo di rimettere un po' in ordine, ho fatto cadere delle bottiglie vuote facendo un gran baccano. Lei mi risponde di non preoccuparmi. Io la guardo distesa sul divano del Virgin Motel, le gambe lunghe, affusolate, sono scoperte dal ginocchio in giù. Ai piedi nudi e sulle unghie uno smalto rosso un po' rovinato. Le sue braccia fini, muscolose e ben definite, si allungano oltre la testa. Una cascata di riccioli biondi le cade sulle spalle mentre si tira su e si mette seduta. Mi rendo conto di essere fermo e di fissarla da almeno qualche minuto. Devo avere proprio un'espressione inebetita, perché a un certo punto le scappa da ridere e mi dice: «Visto che mi ha svegliata, perché non alza un po' il volume della radio? Mi piace questa canzone».

Entrano al Virgin Motel praticamente avvinghiati. I due piccioncini non bruciano, ardono dal desiderio. È lui a parlare, a chiedere se c'è una stanza disponibile per la notte. Una con una rete del letto piuttosto resistente. L'uomo barbuto sorride della sua battuta infelice, cercando complicità nella compagna. Io prendo i loro documenti e chiedo il pagamento anticipato. Poi, prima che si allontanino, chiarisco un punto. Se qualcuno dei miei clienti si lamenta per i rumori, la tariffa raddoppia.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ah, sei balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
16: Virgin Motel.

Gli ammortizzatori di un vecchio camioncino scassato cercano a fatica di resistere alle enormi buche che ci sono nel parcheggio del Virgin Motel. Il veicolo si ferma a pochi metri dall'entrata. Si spengono i fari. Un tipo, più malandato della sua vettura, sbatte forte la portiera e viene verso l'ingresso. «Buenas noches, amigo!» grida appena varcata la porta. Mi bastano 2 secondi per inquadrarlo, a lui 1 per capire chi ha di fronte. Infatti abbassa subito il tono della voce ed educatamente mi chiede «Desculpa, c'è una stanza libera per stanotte?» E da questo momento abbiamo iniziato a restarci simpatici.

Entra un po' barcollando. È il vecchio Jesse della pompa di benzina a poche miglia da qui. Quando discute con la moglie, finisce sempre per passare la notte al Virgin Motel. Non avevo più voglia di sentirla brontolare, dice, e va a sedersi sul divano. Finirà per addormentarsi lì. Quel vecchio spilorcio non ha mai aperto il portafoglio per prendersi una stanza. Si mette comodo e inizia a parlare, o meglio, a lamentarsi del fatto che lui proprio le donne non le riesce a capire. Io tento di consolarlo, ma più delle mie parole a tirargli su il morale è la musica.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No.
14: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
17: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
16: Cioè?
17: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
18: Morning Glory. Morning Glory.
19: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
20: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

Cosa c'è? Le chiedo. Niente, mi risponde con aria imbronciata, portandosi una ciocca di capelli dietro l'orecchio. I niente delle donne sono trappole. Sono indeciso se avventurarmi in questa zona d'ombra, cercando di capire cosa si nasconda dietro il cattivo umore della bella cliente del Virgin Motel, oppure prendere per buona la risposta e fare finta di nulla. Ma la ragazza non vuole che il suo niente venga snobbato. Su questo sono pronto a mettere la mano sul fuoco. Per ora, però, non faccio altre domande. La musica invade la stanza mentre io penso alla mia prossima mossa.

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

È ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

Apro la stanza 7 e quell'odore tipico di un luogo rimasto chiuso per giorni mi aggredisce le narici. La polvere mi fa pizzicare la gola e sono sicuro che qualcuno, contravvenendo alle regole, si sia fumato più di una sigaretta qua dentro. Sento la puzza di fumo impregnata nelle tende, nelle coperte, nei cuscini. Apro la finestra per cambiare aria, ma anche a voler essere ottimista, non credo di poter affittare questa camera per stanotte. Penso al mancato incasso e maledico l'ultimo cliente che ha dormito qui. Mi chiudo la porta alle spalle e torno a sedermi dietro la reception, il mio trono al Virgin Motel. Alzo un po' il volume della radio e lascio che il rock and roll spazi via il mio malumore.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle. E si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin. Ma certo, proprio lui.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io, tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito. E credo di essere piuttosto convincente perché mette mano al portafoglio e appoggia i verdoni sul bancone della reception senza più fiatare. Adesso sento che siamo molto più amici. Mi diverto a sfotterlo un po'. Benvenuto al Virgin Motel.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Ha delle rughe così pronunciate che sembrano incise con uno scalpello. Non lo conoscessi da tempo, lo scambierei per un vecchio lupo di mare. Uno di quegli uomini con la faccia mangiata dal sole e dal vento. Mi fermo solo una notte, JJ, mi dice, anche se non vorrei mai andarmene via dal Virgin Motel. Trova una posizione più comoda, poi si allunga e incrocia le braccia dietro la testa. Se non ricordo male, si ascolta ottima musica da queste parti. Non gli rispondo neppure. Lascio solo che il rock and roll invada la stanza.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: È l'una.
6: It's 1 a.m.
5: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Ha il bagaglio pieno di sceneggiature. Viaggia convinto che prima o poi farà l'incontro della vita e finirà a Hollywood. Perché quello è il posto giusto per uno come lui, almeno così dice. Al Virgin Motel non troverai più di qualche spunto per personaggi un po' fuori di testa. Qui di pezzi grossi del cinema non se ne vedono. Pare dispiaciuto, ma è uno di quelli davvero convinti che il destino abbia in serbo qualcosa di grande per lui. Beh, dovesse arrivare il tuo momento, gli dico, dovresti pensare anche a una buona colonna sonora. Che ne dici di un pezzo come questo?

Questo mondo ha enormi strappi, signor Douglas. Nessuno si preoccupa più di rammendarlo. Tutti pensano a se stessi senza una visione comune delle cose. Andremo presto a sbatterci contro un muro. Le mani nodose del signor Milton si muovono nervose nell'aria, come fosse un regista che cerca di dare forma alle immagini che ha nella sua testa. Ogni volta che viene a trovarmi al Virgin Motel, rapisce la mia attenzione con le sue teorie. Sembra un vecchio pazzo, ma il suo pensiero è lucidissimo. Non la smette mai di parlare. Si zittisce soltanto quando, alla radio, sente passare un brano che gli piace.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Il telefono squilla. Dall'altro capo del filo, un signore con uno spiccato accento texano mi chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. Sono a poche miglia dal suo Virgin Motel. Posso fermarmi? Quasi mi grida nella cornetta per coprire l'alto volume della sua autoradio. Ci sono ancora camere libere, così gli dico che lo aspetto. Riaggancia senza neppure ringraziare o dirmi il suo nome. Bel tipo, penso, ma non me la prendo più di tanto. Il rock che ho sentito fuoriuscire dalle casse della sua auto mi lascia ben sperare. Sicuramente andremo d'accordo.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

0: No, non vado a dormire, che poi mi arrivano in testa strani pensieri. Io resto sveglio e cerco di ingannarmi che fuori non ci sia il buio pesto che c'è stanotte, perché quello, un po' come quando ero piccolo, mi fa paura.
1: Fa tenerezza il signor Harris, con i suoi movimenti lenti e quelle rughe profonde che vogliono farci credere che non sia più un bimbo. Se ne sta seduto sul divano del Virgin Motel come uno scolaretto dietro i banchi di scuola. «Che musica ascoltavi quando eri ragazzo?» gli chiedo io, accodandomi alla sua malinconia.
0: «Rock and roll, amico mio!»
1: risponde, e sembra quasi accendersi una luce nel suo

Un vento leggero si alza nel deserto e mentre i miei clienti scivolano nei loro sogni, i segreti di questa notte vanno a depositarsi sotto la sabbia. Il Virgin Motel torna a farsi avvolgere dal silenzio della Death Valley e anch'io mi abbandono al suo abbraccio. Chiudo gli occhi, faccio un respiro profondo e inizio a rilassarmi. Il mio turno è finito. È arrivato il momento di congedarmi da voi con l'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
5: It's 2 a.m.